In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te con Lilia. Il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il giorno che Neil sbarcò sulla luna, tutti dissero che era un giorno speciale. Dallo spazio in diretta le immagini, ed il mondo si fermò a guardare quelle orme impresse in argento, quella bandiera così naturale, così immobile nell'aria senza vento.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: te.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music. Wonderful Music, solo su Radio Punto.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: 6:56.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì sulle Alpi con addensamenti irregolari sin dal mattino, con i primi piovaschi sul settore centro-occidentale. Nel corso del pomeriggio l'instabilità andrà intensificandosi, fenomeni che potranno risultare localmente forti accompagnati dai grandine sconfinare entro sera la Valpadana, interessando direttamente le zone del nord del Po, in particolare Lombardia, Alto Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le temperature subiranno una lieve diminuzione a nord nei valori massimi, ma il caldo rimarrà ovunque molto intenso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì sulle Alpi con addensamenti irregolari sin dal mattino, con i primi piovaschi sul settore centro-occidentale. Nel corso del pomeriggio l'instabilità andrà intensificandosi, fenomeni che potranno risultare localmente forti accompagnati da grandine e sconfinare entro sera la Valpadana, interessando direttamente le zone del nord del Po, in particolare Lombardia, Alto Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le temperature subiranno una lieve diminuzione a nord nei valori massimi, ma il caldo rimarrà ovunque molto intenso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.

comunque il mondo, anche se non ha visto il film Quando la moglie è in vacanza del 55, di sicuro si ricorda dell'iconica scena della gonna di Marilyn Monroe che si alza con lo spostamento dell'aria. Ma durante le riprese si accalcò una folla clamorosa intorno al set, che causò non pochi problemi, visto che il rumore delle grida del pubblico sovrastava quelle degli attori. E così alla fine la scena che vediamo nel film è stata rigirata tutta in studio, ricreando nei minimi dettagli la strada dove si trovavano Marilyn e Tom Hewell.

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso, un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli, edito da Il Filo di Arianna.

Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: 56 minuti.
1: Paura nei cieli di Lipsia, due droni minacciano l'aeroporto di Berlino. Accordo Iran-Oman sulle nuove rotte di Hormuz. No all'uso delle chat di Del Mastro, Bagar alla Camera ieri. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buongiorno dalla redazione, giovedì 6 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno. La minaccia dei droni sull'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un drone con l'esplosivo è stato trovato vicino ad un cargo ucraino, informa un portavoce della NATO, mentre martedì un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL e poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Il ministro dell'interno tedesco parla di uno scenario di attacco ibrido, un salto di qualità della minaccia. Raid russi su Kiev provocano 17 morti, Zelensky torna a chiedere degli intercettori per la difesa aerea, ma Trump, rivela il Financial Times, avrebbe declinato la richiesta di Kiev sui Patriot. Medio Oriente, l'Iran annuncia l'accordo con Muscat sulla navigazione di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze. Il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. Trump aveva annunciato un'apertura imminente di Hormuz, tornando a promettere in caso di fallimento dei negoziati. Colpi durissimi per Teheran. La CNN rivela che gli Stati Uniti avrebbero assottigliato considerevolmente le scorte di missili, scatenando l'ira del segretario alla difesa Hexet. Falsità, vergognatevi, ha detto. Gli Houthi attaccano due petroliere saudite. L'IDF bombarda il sud del Libano. Stop ai colloqui di Roma. La politica, Bagar ieri alla Camera dopo il no all'uso delle chat del Mastro Carroccia. Bocciata in scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma con 206 sì e 133 no. Opposizioni sulle barricate. I deputati di AVS bendati per protesta. Quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato i telefonini. Il capogruppo Fratelli d'Italia Bignami ha attaccato Scalfaro. Scarcerò 300 mafiosi. Il PD evoca il vilipendio. Schlein ammonisce: non parlate più di Borsellino, e Conte parla di scudo per gli amichetti. Intanto l'Italia prenderà i prestiti del Safe per la difesa. La conferma di Giorgetti, che annuncia la richiesta di 36 miliardi per armi ed energia, provoca fibrillazioni nelle coalizioni. La Lega chiede vincoli all'utilizzo dei fondi per sistemi di difesa. I riformisti del PD votano le risoluzioni di Tel Aviv e più Europa e si astengono su quella di Azione. La maggioranza annuncia l'intesa sulle preferenze con alternanza di genere nella legge elettorale. Il governo incassa la fiducia sul decreto giustizia. La cronaca, c'è l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico morto per un trapianto. La cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. Siamo soddisfatti, commenta Petruzzi, avvocato della famiglia Caliendo, e lo è anche la mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento, soprattutto ci ha evitato il dolore del processo civile. Ora aspettiamo il processo penale, dice Patrizia. Quel giorno li guarderò negli occhi uno ad uno, anche se so che sarà emotivamente molto pesante, ma lo devo a mio figlio. Lo sport in chiusura, ancora medaglie azzurre nella Senna, Ginevra, Taddeucci, oro nella 10 km, abbissato la vittoria nella 5 km di nuoto in acque libere agli europei di Parigi. Terza e bronzo all'altra azzurra, Barbara Pozzobon. Terzo gradino del podio dopo la delusione di lunedì anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile. Altro bronzo azzurro di giornata per la squadra dell'acrobatico. Intanto arriva Gianfranco Zola a completare il triumvirato che dovrà ridare lustro alla nazionale di calcio. Con Mancini CT, Ranieri direttore tecnico, l'indimenticabile fantasista sardo, il presidente della FIGC Malago ha dato l'incarico di coordinare i progetti delle attività giovanili. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
3: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica, dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Daily Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Daily Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì sulle Alpi con addensamenti irregolari sin dal mattino, con i primi piovaschi sul settore centro-occidentale. Nel corso del pomeriggio l'instabilità andrà intensificandosi, fenomeni che potranno risultare localmente forti accompagnati da grandine, sconfinare entro sera la Val Padana, interessando direttamente le zone del nord del Po, in particolare Lombardia, Alto Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le temperature subiranno una lieve diminuzione a nord nei valori massimi, ma il caldo rimarrà ovunque molto intenso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno Alto Milanese.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì sulle Alpi con addensamenti irregolari sin dal mattino, con i primi piovaschi sul settore centro-occidentale. Nel corso del pomeriggio l'instabilità andrà intensificandosi, fenomeni che possono risultare localmente forti accompagnati da grandine sconfinare entro sera la Valpadana, interessando direttamente le zone del nord del Po, in particolare Lombardia, Alto Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le temperature subiranno una lieve diminuzione al nord nei valori massimi, ma il caldo rimarrà ovunque molto intenso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica, dagli 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

0: e 59 minuti.
1: Paura nei cieli di Lipsia, due droni minacciano l'aeroporto di Berlino. Accordo Iran-Oman sulle nuove rotte di Hormuz. La morte del piccolo Domenico, raggiunto l'accordo sul risarcimento. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa, non andate via.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Giovedì 6 agosto, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, esteri in apertura di giornale. La minaccia dei droni sull'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un drone con l'esplosivo è stato trovato vicino ad un cargo ucraino, informa un portavoce della NATO, mentre martedì un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL e poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Il ministro dell'interno tedesco parla di uno scenario di attacco ibrido, un salto di qualità della minaccia. Raid russi su Kiev provocano 17 morti, Zelensky torna a chiedere intercettori per la difesa aerea, ma Trump, rivela il Financial Times, avrebbe declinato la richiesta di Kiev su Patriot. Medio Oriente, l'Iran annuncia l'accordo con Muscat sulla navigazione di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze. Il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. Trump aveva annunciato un'apertura imminente di Hormuz, tornando a promettere in caso di fallimento dei negoziati. Colpi durissimi per Teheran. La CNN rivela che gli Stati Uniti avrebbero assottigliato considerevolmente le scorte di missili, scatenando l'ira del segretario alla difesa Exet. Falsità, vergognatevi, ha detto. Gli Houthi attaccano due petroliere saudite. L'IDF bombarda il sud del Libano. Stop ai colloqui di Roma. La politica, bagarre ieri alla Camera dopo il no all'uso delle chat del mastro Carroccia. Bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma con 206 sì e 133 no. Opposizioni sulle barricate. I deputati di AVS bendati per protesta. Quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato i telefonini. Il capogruppo Fratelli d'Italia Bignami ha attaccato Scalfaro. Scarcerò 300 mafiosi. Il PD evoca il vilipendio. Schlein ammonisce: non parlate più di Borsellino, e Conte parla di scudo per gli amichetti. Intanto l'Italia prenderà i prestiti del Safe per la difesa. La conferma di Giorgetti, che annuncia la richiesta di 36 miliardi per armi ed energia, provoca fibrillazioni nelle coalizioni. La Lega chiede vincoli all'utilizzo dei fondi per sistemi di difesa. I riformisti del PD votano le risoluzioni di Tel Aviv e Più Europa e si astengono su quella di Azione. La maggioranza annuncia l'intesa sulle preferenze con alternanza di genere nella legge elettorale. Il governo incassa la fiducia sul decreto giustizia. La cronaca, c'è l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico morto per un trapianto. La cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. Siamo soddisfatti, commenta Petruzzi, avvocato della famiglia Caliendo, e lo è anche la mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento, soprattutto ci ha evitato il dolore del processo civile. Ora aspettiamo il processo penale, dice Patrizia. Quel giorno li guarderò negli occhi uno ad uno, anche se so che sarà emotivamente molto pesante, ma lo devo a mio figlio. Lo sport in chiusura, ancora medaglie azzurre nella Senna, Ginevra, Taddeucci, oro nella 10 km, abbissato la vittoria nella 5 km di nuoto in acque libere agli europei di Parigi. Terza e bronzo all'altra azzurra, Barbara Pozzobon. Terzo gradino del podio dopo la delusione di lunedì anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile. Altro bronzo azzurro di giornata per la squadra dell'acrobatico. Intanto Arriva Gianfranco Zola a completare il triumvirato che dovrà ridare lustro alla nazionale di calcio. Con Mancini, CT e Ranieri direttore tecnico, l'indimenticabile fantasista sardo, il presidente della FIGC Malagò ha dato l'incarico di coordinare i progetti delle attività giovanili. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
0: Almanacco del giorno.
3: Venerdì 7 agosto, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa festeggia San Gaetano di Thiene, sacerdote fondatore dei Teatini, e San Donato, vescovo e martire. Facciamo un salto indietro nel tempo con i fatti che hanno segnato questa giornata. Nel 1959 dagli Stati Uniti viene lanciato il satellite Explorer 6. Sarà il primo in assoluto a inviare a Terra una fotografia del nostro pianeta vista dallo spazio. Nel 1974 il funambolo francese Philippe Petit compie un'impresa entrata nella storia. Cammina su un cavo d'acciaio teso tra le due torri gemelle di New York senza alcuna protezione a oltre 400 metri d'altezza. Nel 1978, soli 4 giorni dalla scomparsa di Papa Paolo VI, la Chiesa dà l'ultimo saluto al pontefice con i solenni funerali in piazza San Pietro. Nel 2008 invece inizia il conflitto armato tra Georgia e Russia per il controllo dell'Ossetia del Sud, una crisi geopolitica che segnerà a lungo l'Europa orientale. Spegni le candeline oggi nel mondo della musica e dello sport. Tanti auguri a Bruce Dickinson, mitico cantante della band heavy metal Iron Maiden, al celebre attore e regista David Duchovny, volto dell'agente Mulder in X-Files, e alla campionessa olimpica di tuffi Tania Cagnocco. Cagnotto ho detto, non Cagnocco, Cagnotto, ecco, diciamolo bene. A voi l'augurio di una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi, dai che è venerdì.
0: Almanacco del giorno.

no. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno, e non si arriva mai.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, traffico intenso e code sulla 9 Lenate Chiasso tra Como Nord e Lago di Como in direzione Svizzera. E sulla 4 Milano-Brescia un chilometro di coda per un veicolo in panne tra Trezzo e Cavenago verso Milano. Sempre in A4 ricordiamo che fino alle 15 del pomeriggio resterà chiuso al transito lo svincolo di Sesto San Giovanni in entrata in direzione Brescia. Code a tratti per traffico intenso lungo la tangenziale nord di Milano tra Cinisello e Monza in direzione della tangenziale est. Regolare la circolazione in città Milano. È tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Noi che le ricerche le facevamo in biblioteca, mica su Google.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel III secolo avanti Cristo, Eratostene di Cirene dimostrò che la Terra è una sfera e ne calcolò la circonferenza con un esperimento semplice e geniale. In Egitto, durante il solstizio d'estate, osservò che da Suan il sole splendeva esattamente sul pozzo, senza proiettare alcun'ombra, mentre ad Alessandria un bastone verticale viveva il gioco delle ombre. Misurò l'angolo dell'ombra ad Alessandria e scoprì che corrispondeva a un cinquantesimo dell'intero cerchio. Conoscendo la distanza tra le due città, circa 5.000 stadi, moltiplicò per 50. Ottenne così la circonferenza terrestre, pari a circa 40.000 chilometri, con un errore inferiore al 5%. Un risultato straordinario per l'epoca.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden.

0: Den Classiche e io sono Marco Del Valle. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il 13 maggio 1981, durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II viene ferito gravemente da due colpi di pistola sparati da Mehmed Ali Agha mentre si trovava a bordo della sua Papa Mobile scoperta.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso, un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
4: Sono le 10 e 2 minuti.
5: Conte sfida la commissione Covid, duello con Meloni. Medio Oriente oggi patto di difesa, Arabia, Turchia, Pakistan, Stati Uniti, storico in plan di Pellacani, quinto oro agli europei, l'azzurra vince con Pizzini, anche il sincro da 3 metri, tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Scavate pure, non troverete i miei illeciti. Ho svolto il mio compito con disciplina e onore. Così l'ex presidente del Consiglio Conte sfida la commissione sul Covid che lo convoca in audizione per l'inchiesta parlamentare. Fa sapere di avere depositato in procura un documento anonimo su una transazione da 100 milioni per mascherine contraffatte. Soldi dati dal governo quando ci sono ancora molte cose da verificare, dice. Alla fine l'affondo sulla Premier. Giorgia Meloni è la regista degli attacchi contro di me, mi affronti politicamente, io sono qui. Questi mezzucci non portano da nessuna parte. Il lavoro della commissione non è un processo a una persona, ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità non è un attacco politico, è un diritto degli italiani. La replica stretto giro di Meloni. Medio Oriente, oggi a Jeddah è prevista la firma di un patto di mutua difesa tra l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan. L'accordo arriva mentre ribelli yemeniti, gli Houthi, hanno colpito e notato il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. Trump dice a breve l'annuncio su Hormuz, la guerra finirà presto perché l'Iran non può resistere, Teheran lo deride, prima annuncia gli attacchi e poi li revoca. Intanto il Senato statunitense ha approvato una mozione che condanna il virologo Fauci per oltraggio al Congresso. In audizione non aveva risposto alle domande sul Covid. Dovrebbero incriminarlo il commento di Trump, che firma due ordini esecutivi nel tentativo di negare la cittadinanza ad alcuni bambini nati negli Stati Uniti, sfidando ancora la Corte Suprema. Allarme degli 007 spagnoli su Ceuta. Il tam tam su un nuovo assalto di migranti è credibile, forse anche prima di Ferragosto. Madrid schiera 3.000 agenti, sale 82 il bilancio dei morti. Un cargo tedesco nel mirino di un attacco di droni russi vicino ad Odessa nel Mar Nero. Incendio e danni a bordo, equipaggio evacuato. Andiamo in Svizzera, la procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. La decisione è stata comunicata a fine luglio al legale che rappresenta il governo. Fonti della Farnesina hanno fatto sapere che l'Italia ha già presentato ricorso. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini vittime dei fatti perseguiti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. Tesi non condivise e superate per il Ministero degli Esteri. Il caldo estremo, altri 10 giorni di afa sull'Italia, anche se sono in arrivo temporale al nord. La tregua sarà comunque breve. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso, tutte salvo Bolzano. E domani 21, in giallo anche Milano, Brescia, Torino, Venezia e Verona. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Il Po a livelli critici e minimi storici gli altri fiumi e i laghi. L'estate 2026 può superare il record assoluto di caldo del 2003. Soffre anche la stagione alpinistica. Per le guide non ci sono condizioni di sicurezza e molti itinerari. Lo sport in chiusura, storica impresa di Chiara Pellacani. La tuffatrice azzurra ha completato il suo emplane di ori europei, vincendo il quinto su 5 gare disputate ai campionati continentali di Parigi. Pellacani ha chiuso il cerchio in coppia con Elisa Pizzini, vincendo la gara di sincro trampolino da 3 metri. Prima di questo oro, Pellacani aveva vinto la prova a squadre, il sincro misto da 3 metri, il trampolino da 1 metro e quello da 3 metri. In questi europei ho fatto tuffi ad altissimo livello e ora voglio avvicinarmi alle cinesi, ha detto alla fine la tuffatrice romana. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
6: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì sulle Alpi con addensamenti irregolari sin dal mattino, con i primi piovaschi sul settore centro-occidentale. Nel corso del pomeriggio l'instabilità andrà intensificandosi, fenomeni che potranno risultare localmente forti accompagnati da grandine e sconfinare entro sera la Valpadana, interessando direttamente le zone del nord del Po, in particolare Lombardia, Alto Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le temperature subiranno una lieve diminuzione al nord nei valori massimi, ma il caldo rimarrà ovunque molto intenso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
7: Vi è offerto da
8: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 7 agosto, sentite questo boato? È il primo vero weekend di agosto che esplode in tutta la sua bellezza. Benvenuti da Alessandro Fizzotti in una nuova puntata di Estatissima. Questo è il momento che milioni di persone hanno sognato per mesi, il venerdì che dà il via alle grandi vacanze, il fine settimana in cui tutto è possibile. L'atmosfera è elettrica, le autostrade sono vive, le spiagge sono pronte e noi siamo qui per darvi la spinta definitiva. Oggi non ci sono freni, non ci sono mezze misure, vogliamo solo musica che faccia battere il cuore a mille e vibrazioni che ci facciano sentire vivi però, eh? Preparatevi ad una carrellata di successi senza tregua, il riscaldamento perfetto per le vostre notti d'agosto. Tirate giù i finestrini, alzate il volume al massimo e fatevi sentire perché l'estate vera, quella che toglie il fiato, inizia esattamente oggi, in questo momento, con questa bella puntata di Estatissima, insieme anche ai nostri ospiti, Ermanno Accardi, con gli italiani che hanno lasciato un segno in Italia e nel mondo, il nostro Lorenzo Zucchi che ci parlerà di spiagge davvero uniche, meravigliose e tutto quello che gli sta intorno, e ancora il dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta collegato da Roma, per i suggerimenti psicologici da non seguire durante le nostre belle e cariche vacanze. Siete pronti per il weekend della vita? E allora partiamo! Questa è stata

0: Siamo una storia da film. Siamo una storia da film.
1: Semplicemente ovunque.

0: Siamo all'interno di Statissima, proseguiamo la nostra carrellata di personaggi che stiamo raccontando alla radio, gli italiani che hanno segnato davvero, no, la storia del nostro paese, tante voci, tanti personaggi, tanti illustri, no, del nostro paese, che ci racconta Ermanno Accardi. Ben trovato.
1: Grazie Alessandro, grazie, buona estate a te e ai nostri ascoltatori. Sì, oggi parliamo di Riccardo Muti, direttore d'orchestra di fama mondiale, che ha portato la musica classica italiana sui palcoscenici internazionali, una figura di eccellenza nella musica e nella cultura italiana. Riccardo Muti nasce il 28 luglio 1941 a Napoli, in Italia. Fin da giovane dimostra un talento precoce per la musica, studiando al Conservatorio di Napoli e successivamente perfezionandosi con grandi maestri come Carlo Maria Giulini. La sua carriera internazionale si sviluppa negli anni 60 e 70, un periodo di grande fermento culturale in Italia e nel mondo, segnato dalla ricostruzione postbellica e dall'affermazione dell'Italia come centro culturale europeo. Muti è conosciuto per la sua straordinaria capacità interpretativa, la precisione tecnica e il rispetto profondo per il patrimonio musicale. La sua direzione si distingue per l'attenzione ai dettagli, la sensibilità emotiva e la capacità di instaurare un'intensa comunicazione con orchestre e pubblici. È un maestro che combina rigore con passione, mantenendo un equilibrio fra tradizione e innovazione interpretativa. Riccardo Muti rappresenta una delle figure più eminenti della musica classica italiana contemporanea. È stato direttore principale di importanti orchestre internazionali, tra cui la Chicago Symphony Orchestra e l'Orchestra Mozart di Napoli. La sua attività ha contribuito a promuovere la musica italiana nel mondo, rafforzando l'immagine dell'Italia come patria di eccellenza artistica e culturale. E poi Muti ha portato lustro all'Italia grazie alla sua straordinaria carriera internazionale, che ha evidenziato il livello elevato dell'educazione musicale italiana e il talento dei suoi interpreti. La sua dedizione alla qualità, alla perfezione e al rispetto dei compositori italiani come Verdi, Puccini e Rossini ha rafforzato l'immagine dell'Italia come culla della grande musica lirica e sinfonica. Inoltre, il suo impegno nel preservare e diffondere il patrimonio musicale italiano ha contribuito significativamente alla cultura nazionale. Scusatemi ancora, nonostante la sua fama, Riccardo Muti ha affrontato alcune criticità, tra cui tensioni con alcune istituzioni musicali e orchestre dovute a differenze di visione artistica o a questioni di management. Inoltre, come molti grandi artisti, può essere stato percepito come troppo esigente o severo nel suo metodo di direzione, aspetti che talvolta hanno generato discussioni sul suo stile di leadership. Tuttavia, queste criticità sono generalmente considerate parte del suo approccio rigoroso e dedito all'eccellenza. In conclusione, Riccardo Muti si conferma come la sua figura come uno dei più grandi direttori d'orchestra italiani, simbolo di eccellenza e passione musicale. La sua carriera e il suo contributo alla cultura italiana e internazionale testimoniano il valore duraturo del suo talento e della sua dedizione, rendendolo una figura di grande rilievo nel panorama musicale mondiale. Mi fermo qui, caro Alessandro, e ovviamente diamo appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima settimana. Ciao.
0: Grazie ovviamente al nostro Ermanno, a presto.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
3: Si può fare!
4: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
5: Estatissima!

0: All'interno della nostra estatissima Cestile Balneare, la rubrica alla scoperta del nostro mare, dei nostri mari, delle nostre spiagge, con Lorenzo Zucchi. Ciao, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Oggi alla scoperta di Barcola, Trieste, Friuli, Venezia Giulia, esattamente diciamo un mix tra Grignano e Barcola.
1: Esatto, siamo nell'estremo nord-est d'Italia, no? Qua l'Adriatico ha cambiato forma, non è la forma dell'Adriatico che conosciamo di più, come quello ad esempio della riviera dell'Emilia Romagna. Qua non ci sono distese di sabbia e nemmeno dune, ma c'è una costa essenziale. Siamo già più europei proprio perché siamo nella spiaggia di Grignano, come hai detto tu, appena fuori Trieste. E ovviamente la costa è di pietra, fatta di piattaforme, no? Scalinate che scendono verso l'acqua, insomma si arriva, ci si siede, ci si sdraia e poi siamo nell'acqua. L'acqua è sorprendentemente limpida, no? I fondali però diventano subito profondi e il colore cambia rapidamente, passa dall'azzurro chiaro vicino alla riva a tonalità subito più scure e intense appena fuori. Ovviamente questo è un mare perfetto per un nuotatore esperto, perché qua si può nuotare, si può andare un po' verso il largo e dal largo vedremo ovviamente tutta la città di Trieste, che così si percepisce dalla distanza.
0: Andiamo a raccontare un po' proprio della cittadina.
1: Esatto, io ti direi che qua vicino a Grignano compare il castello di Miramare, una delle nostre grandissime attrazioni, no? Lo vedi anche dal, come dicevo prima, mentre nuotiamo vediamo questa incredibile struttura, no? È bianco, elegante, costruito su un promontorio che si protende nel mare. È un edificio ottocentesco che era stato voluto da Massimiliano d'Asburgo, no? Perché quando il Trieste faceva parte dell'impero austro-ungarico come residenza privata, e oggi ancora conserva arredi, stanze e dettagli originali. E attenzione, perché poi attorno c'è un parco vastissimo che scende fino all'acqua, in alcuni casi proprio fino alle spiagge di cui abbiamo parlato, no? Barcola e Grignano, con viali, alberi e scorci direttamente sul mare. Attenzione, bisogna prenotare, perché ormai l'attrazione è diventata così gettonata che se uno si presenta così ai cancelli dovrà fare una lunghissima coda e molto spesso si rischia anche il sold out.
0: E andiamo a parlare di gastronomia.
1: Allora, Trieste e la sua costa hanno una tradizione gastronomica particolare, tu lo sai, la città ha fatto parte di più stati, è stata anche indipendente per un breve periodo, per cui insomma qua abbiamo una gastronomia che è già un po' diversa da quella del resto d'Italia. E tra i piatti più simbolici ci sono le pedocce e lo scottadito, sono le cozze cucinate con aglio, vino bianco e prezzemolo, no? Che ovviamente sono da mangiare calde appena fatte con qualche goccia di limone. E qua magari degusteremo un bicchiere di vino del Carso, no? La zona dell'entroterra del Friuli Venezia Giulia, che è questi vini sono particolarmente minerali ma freschi e si adattano perfettamente all'ambiente. Qua ricordiamo, siamo sulle piattaforme, siamo in una costa rocciosa con il vento che ogni tanto si alza, ma anche qua siamo comunque nel nostro stile balneare.
0: Grazie a Lorenzo Zucchi, che tornerà con noi la settimana prossima. Buona estatissima.
1: Buona estatissima!

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: siamo arrivati ad un nuovo collegamento all'interno di Estatissima con la rubrica I consigli psicologici che non devi seguire, curata dal dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta, collegato in diretta da Roma. Luca, bentrovato.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Senti, un altro dei consigli psicologici che spesso sentiamo, no? Che vengono detti alla radio, alla televisione o magari che leggiamo in qualche rivista è: ama te stesso prima di tutto.
1: E sicuramente questo è diventato un motto, forse il motto moderno dell'età moderna, ed è anche giusto in parte, bisogna amare se stessi prima di tutto. Però diciamo che bisogna stare attenti, perché soprattutto l'estate può finire nel diventare, no, un narcisismo travestito da crescita personale, cioè un, come dire, un self-love frainteso, si potrebbe dire, perché bisogna ricordarci invece che si cresce soprattutto nelle relazioni, nello scambio con gli altri, anche nel dare qualcosa agli altri, e l'estate soprattutto è un momento molto importante appunto per stare con gli altri, per dare agli altri, per scambiarci idee, emozioni, sentimenti con gli altri. Quindi attenzione, attenzione, bisogna amare se stessi, però bisogna anche amare gli altri, bisogna amare il prossimo, bisogna amare lo stare insieme agli altri, e allora l'estate diventa davvero bella se diventa condivisa. È un momento di incontro, perché a volte durante l'anno effettivamente con la fretta c'è anche poco spazio. Quindi questo consiglio adesso d'estate: mandiamolo in vacanza, connettiamoci con gli altri, mettiamoci un po' in secondo piano, ascoltiamo, parliamo, e l'estate davvero giorno e notte diventerà un momento magico con ricordi magici che saranno sempre e comunque insieme alle altre persone.
0: Grazie al nostro Luca Saita che tornerà con noi venerdì prossimo, sempre qui in Estatissimo. Un abbraccio di cuore.
1: Ciao Alessandro,

Questo bel venerdì 7 agosto ha un sapore speciale perché profuma di partenze e di libertà. Molti di voi infatti stanno scaldando i motori proprio in queste ore per recarsi in vacanza. Quindi veramente buona partenza a tutti. Mi raccomando, le partenze intelligenti e non sotto il sole cocente. E seguite Statissima per tutti i consigli per le vostre vacanze, disponibili anche sul nostro sito web ufficiale estatissima.it. Rimanete connessi con noi.

0: emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
1: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
2: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, sì.

0: 58 minuti.
1: Conte sfida la commissione Covid, duello con Meloni. Medio Oriente oggi patto di difesa, Arabia, Turchia, Pakistan, Stati Uniti. Altri 10 giorni di caldo estremo, l'Italia soffoca. Oggi 26 città in bollino rosso. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buongiorno dalla redazione, venerdì 7 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno. Scavate pure, non troverete i miei illeciti, ho svolto il mio compito con disciplina e onore. Così l'ex presidente del Consiglio Conte sfida la commissione sul Covid che lo convoca in audizione per l'inchiesta parlamentare. Fa sapere di avere depositato in procura un documento anonimo su una transazione da 100 milioni per mascherine contraffatte, soldi dati dal governo quando ci sono ancora molte cose da verificare, dice. Alla fine l'affondo sulla Premier. Giorgia Meloni è la regista degli attacchi contro di me, mi affronti politicamente, io sono qui. Questi mezzucci non portano da nessuna parte. Il lavoro della commissione non è un processo a una persona, ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità non è un attacco politico, è un diritto degli italiani. La replica stretto giro di Meloni. Medio Oriente, oggi a Jeddah è prevista la firma di un patto di mutua difesa tra l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan. L'accordo arriva mentre ribelli yemeniti Houthi hanno colpito e nottata il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. Trump dice a breve l'annuncio su Hormuz, la guerra finirà presto perché l'Iran non può resistere. Teheran lo deride, prima annuncia gli attacchi e poi li revoca. Intanto il Senato statunitense ha approvato una mozione che condanna il virologo Fauci per oltraggio al Congresso. In audizione non aveva risposto alle domande sul Covid. Dovrebbero incriminarlo il commento di Trump, che firma due ordini esecutivi nel tentativo di negare la cittadinanza ad alcuni bambini nati negli Stati Uniti, sfidando ancora la Corte Suprema. Allarme degli 007 spagnoli su Ceuta. Il tam-tam su un nuovo assalto di migranti è credibile, forse anche prima di Ferragosto. Madrid schiera 3.000 agenti. Sale 82 il bilancio dei morti. Un cargo tedesco nel mirino di un attacco di droni russi vicino ad Odessa, nel Mar Nero. Incendio e danni a bordo. Equipaggio evacuato. Andiamo in Svizzera. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. La decisione è stata comunicata a fine luglio al legale che rappresenta il governo. Fonti della Farnesina hanno fatto sapere che l'Italia ha già presentato ricorso. Secondo i magistrati svizzeri, nella cittadinanza italiana di diverse vittime e nei costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini vittime dei fatti perseguiti, sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. Tesi non condivise e superate. Il Ministero degli Esteri. Il caldo estremo, altri 10 giorni di afa sull'Italia anche se sono in arrivo temporale al nord. La tregua sarà comunque breve. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso, tutte salvo Bolzano. E domani 21, in giallo anche Milano, Brescia, Torino, Venezia e Verona. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Il Po a livelli critici e minimi storici gli altri fiumi e i laghi. L'estate 2026 può superare il record assoluto di caldo del 2003. Soffre anche la stagione alpinistica, per le guide non ci sono condizioni di sicurezza in molti itinerari. Lo sport in chiusura, storica impresa di Chiara Pellacani, la tuffatrice azzurra ha completato il suo emplane di ori europei vincendo il quinto su 5 gare disputate ai campionati continentali di Parigi. Pellacani ha chiuso il cerchio in coppia con Elisa Pizzini vincendo la gara di sincro trampolino da 3 metri. Prima di questo oro Pellacani aveva vinto la prova a squadre, il sincro misto da 3 metri, il trampolino da 1 metro e quello da 3 metri. In questi europei ho fatto tuffi ad altissimo livello e ora voglio avvicinare le cinesi, ha detto alla fine la tuffatrice romana. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: La mia libertà finisce dove comincia la vostra. Martin Luther King.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Traffico intenso in direzione della Svizzera sulla 9 Como Chiasso. Auto in fila tra Como Monti Olimpino e il valico di Brugeda. Chiuso per allagamenti l'allacciamento Gallarate Gattico per chi proviene dalla 26 dei Trafori ed è diretto verso Varese. Consigliata l'uscita a Besnate e il rientro in autostrada a Cavaria sulla 8. Regolare la circolazione al momento in città Milano. Anticipiamo, per quanto riguarda il trasporto pubblico, la sospensione del servizio della metro M2 di Milano per le giornate di sabato 8 e domenica 9 agosto tra le stazioni Centrale e Cadorna per lavori presso il piazzale della stazione di Porta Garibaldi. Le stazioni di Cadorna e Centrale resteranno aperte mentre chiuderanno le fermate di Lanza, Moscova, Garibaldi e Gioia. Potenziata la linea M5 ed aperta la fermata Garibaldi. Ricordiamo che per la giornata di oggi è previsto il fermo dei mezzi pesanti superiore alle 7,5 tonnellate su tutta la rete viaria del paese, dalle 16 alle 22, esclusi gli autorizzati dalla legge. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Punto.
3: Se il mondo assomiglia.
2: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Nel III secolo a.C., sull'isola di Samo, un astronomo audace realizzò ciò che la scienza moderna avrebbe confermato solo millenni dopo. Aristarco fu il primo a immaginare un universo con il Sole al centro, mentre la Terra e gli altri pianeti gli orbitavano intorno. Intuì che l'essenza della parallasse annuale, lo spostamento apparente delle stelle, era spiegabile solo se queste si trovavano incredibilmente lontane. La sua teoria, raccontata da Archimede e Plutarco, rimase tuttavia quasi ignorata, travolta dalla visione geocentrica allora dominante. Aristarco non si limitò a suggerire l'eliocentrismo, fu anche tra i primi a stimare le dimensioni e le distanze della Luna e del Sole, ponendo le basi di un'astronomia misurabile. Un'intuizione che merita di essere riscoperta, simbolo di un coraggio intellettuale che ha anticipato di secoli la rivoluzione copernicana.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arriviamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il 9 novembre del 1989, gli abitanti di Berlino, armati di piccone, demolirono l'odiato muro, il cui crollo fu universalmente interpretato come un segno del fatto che la divisione in due blocchi dell'Europa stava definitivamente finendo.

0: e 58 minuti.
1: Conte sfida la commissione Covid, duello con Meloni. Medio Oriente oggi patto di difesa, Arabia, Turchia, Pakistan, Stati Uniti, storico in plan di Pellacani, quinto oro agli europei, l'azzurra vince con Pizzini, anche il sincro da 3 metri, tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Scavate pure, non troverete i miei illeciti. Ho svolto il mio compito con disciplina e onore. Così l'ex presidente del Consiglio Conte sfida la commissione sul Covid che lo convoca in audizione per l'inchiesta parlamentare. Fa sapere di avere depositato in procura un documento anonimo su una transazione da 100 milioni per mascherine contraffatte. Soldi dati dal governo quando ci sono ancora molte cose da verificare, dice. Alla fine l'affondo sulla Premier. Giorgia Meloni è la regista degli attacchi contro di me, mi affronti politicamente, io sono qui. Questi mezzucci non portano da nessuna parte. Il lavoro della commissione non è un processo a una persona, ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità non è un attacco politico, è un diritto degli italiani. La replica a stretto giro di Meloni. Medio Oriente, oggi a Jeddah è prevista la firma di un patto di mutua difesa tra l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito e notato il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. Trump dice a breve l'annuncio su Hormuz, la guerra finirà presto perché l'Iran non può resistere. Teheran lo deride, prima annuncia gli attacchi e poi li revoca. Intanto il Senato statunitense ha approvato una mozione che condanna il virologo Fauci per oltraggio al Congresso. In audizione non aveva risposto alle domande sul Covid. Dovrebbero incriminarlo, il commento di Trump, che firma 2 ordini esecutivi nel tentativo di negare la cittadinanza ad alcuni bambini nati negli Stati Uniti, sfidando ancora la Corte Suprema. Allarme degli 007 spagnoli su Ceuta. Il tam-tam su un nuovo assalto di migranti è credibile, forse anche prima di Ferragosto. Madrid schiera 3.000 agenti. Sale 82 il bilancio dei morti. Un cargo tedesco nel mirino di un attacco di droni russi vicino ad Odessa nel Mar Nero. Incendio e danni a bordo. Equipaggio evacuato. Andiamo in Svizzera. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. La decisione è stata comunicata a fine luglio al legale che rappresenta il governo. Fonti della Farnesina hanno fatto sapere che l'Italia ha già presentato ricorso. Secondo i magistrati svizzeri, nella cittadinanza italiana di diverse vittime, nei costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini vittime dei fatti perseguiti, sono idoni a conferire la qualità di parte lesa. Tesi non condivise e superate. Il Ministero degli Esteri. Il caldo estremo, altri 10 giorni di afa sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso, tutte salvo Bolzano. E domani 21, in giallo anche Milano, Brescia, Torino, Venezia e Verona. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Il Po a livelli critici e minimi storici gli altri fiumi e i laghi. L'estate 2026 può superare il record assoluto di caldo del 2003. Soffre anche la stagione alpinistica. Per le guide non ci sono condizioni di sicurezza in molti itinerari. Lo sport in chiusura, storica impresa di Chiara Pellacani. La tuffatrice azzurra ha completato il suo emplane di ori europei, vincendo il 5° su 5 gare disputate ai campionati continentali di Parigi. Pellacani ha chiuso il cerchio in coppia con Elisa Pizzini, vincendo la gara di sincro trampolino da 3 metri. Prima di questo oro, Pellacani aveva vinto la prova a squadre, il sincro misto da 3 metri, il trampolino da 1 metro e quello da 3 metri. In questi europei ho fatto tuffi ad altissimo livello e ora voglio avvicinarmi alle cinesi, ha detto alla fine la tuffatrice romana. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto.

dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Non tutto nella storia infinita era finzione. Nello scontro finale tra Atreyu e Gmorg, a un tratto il lupo robot iniziò a funzionare male. Un artiglio delle sue zampe ferì l'attore proprio sotto l'occhio e poi gli cadde addosso con tutto il suo peso, lasciando senza fiato il giovane Noah Hathaway. Il risultato non poteva che essere una scena davvero realistica.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Traffico intenso in direzione della Svizzera sulla 9 Como Chiasso. Auto in fila tra Como Monti Olimpino e il valico di Brugeda. Chiuso per allagamenti l'allacciamento Gallarate Gattico per chi proviene dalla 26 dei Trafori ed è diretto verso Varese. Consigliata l'uscita a Besnate e il rientro in autostrada a Cavaria sulla 8. Regolare la circolazione al momento in città Milano. Anticipiamo per quanto riguarda il trasporto pubblico la sospensione del servizio della metro M2 di Milano per le giornate di sabato 8 e domenica 9 agosto tra le stazioni Centrale e Cadorna per lavori presso il piazzale della stazione di Porta Garibaldi. Le stazioni di Cadorna e Centrale resteranno aperte mentre chiuderanno le fermate di Lanza, Moscova, Garibaldi e Gioia. Potenziata la linea M5 ed aperta la fermata Garibaldi. Ricordiamo che per la giornata di oggi è previsto il fermo dei mezzi pesanti superiore alle 7,5 tonnellate su tutta la rete viaria del paese, dalle 16 alle 22, esclusi gli autorizzati dalla legge. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplice.

Nick Cannon, icona degli anni Ottanta, divenne famoso grazie a una pubblicità a una marca di jeans. Divenne famoso grazie al suo carisma e il look casual mentre si toglieva la camicia e i jeans in una lavanderia automatica, conquistando il pubblico e trasformandosi in un simbolo di fascino e stile che rimase impresso nella memoria collettiva e nella cultura pop dell'epoca.

0: Benvenuto al weekend!
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il cubo di Rubik ha oltre 43 trilioni di combinazioni possibili, di cui solo una è quella corretta.

0: 58 minuti.
1: Conte sfida la commissione Covid, duello con Meloni. Medio Oriente oggi patto di difesa, Arabia, Turchia, Pakistan, Stati Uniti. Altri 10 giorni di caldo estremo, l'Italia soffoca. Oggi 26 città in bollino rosso. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione. Scavate pure, non troverete i miei illeciti, ho svolto il mio compito con disciplina e onore. Così l'ex presidente del Consiglio Conte sfida la commissione sul Covid che lo convoca in audizione per l'inchiesta parlamentare. Fa sapere di avere depositato in procura un documento anonimo su una transazione da 100 milioni per mascherine contraffatte, soldi dati dal governo quando ci sono ancora molte cose da verificare, dice. Alla fine l'affondo sulla Premier. Giorgia Meloni è la regista degli attacchi contro di me, mi affronti politicamente, io sono qui. Questi mezzucci non portano da nessuna parte. Il lavoro della Commissione non è un processo a una persona, ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità non è un attacco politico, è un diritto degli italiani, la replica stretto giro di Meloni. In Medio Oriente oggi a Jeddah è prevista la firma di un patto di mutua difesa tra l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito e nottata il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. Trump dice a breve l'annuncio su Hormuz, la guerra finirà presto perché l'Iran non può resistere. Teheran lo deride, prima annuncia gli attacchi e poi li revoca. Intanto il Senato statunitense ha approvato una mozione che condanna il virologo Fauci per oltraggio al Congresso. In audizione non aveva risposto alle domande sul Covid. Dovrebbero incriminarlo il commento di Trump, che firma due ordini esecutivi nel tentativo di negare la cittadinanza ad alcuni bambini nati negli Stati Uniti, sfidando ancora la Corte Suprema. Allarme degli 007 spagnoli su Ceuta. Il tam-tam su un nuovo assalto di migranti è credibile, forse anche prima di Ferragosto. Madrid schiera 3.000 agenti, sale 82 il bilancio dei morti. Un cargo tedesco nel mirino di un attacco di droni russi vicino ad Odessa, nel Mar Nero. Incendio e danni a bordo, equipaggio evacuato. Andiamo in Svizzera, la procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. La decisione è stata comunicata a fine luglio al legale che rappresenta il governo. Fonti della Farnesina hanno fatto sapere che l'Italia ha già presentato ricorso. Secondo i magistrati svizzeri, nella cittadinanza italiana di diverse vittime e nei costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini vittime dei fatti perseguiti, sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. Tesi non condivise e superate. Il Ministero degli Esteri. Il caldo estremo, altri 10 giorni di afa sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso, tutte salvo Bolzano. E domani 21, in giallo anche Milano, Brescia, Torino, Venezia e Verona. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Il Po a livelli critici e minimi storici gli altri fiumi e i laghi. L'estate 2026 può superare il record assoluto di caldo del 2003. Soffre anche la stagione alpinistica. Per le guide non ci sono condizioni di sicurezza in molti itinerari. Lo sport in chiusura, storica impresa di Chiara Pellacani. La tuffatrice azzurra ha completato il suo emplane di ori europei, vincendo il 5° su 5 gare disputate ai campionati continentali di Parigi. Pellacani ha chiuso il cerchio in coppia con Elisa Pizzini, vincendo la gara di sincro trampolino da 3 metri. Prima di questo oro, Pellacani aveva vinto la prova a squadre, il sincro misto da 3 metri, il trampolino da 1 metro e quello da 3 metri. In questi europei ho fatto tuffi ad altissimo livello e ora voglio avvicinarmi le cinesi, ha detto alla fine la tuffatrice romana. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, World Music. Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: tutti i giorni, anche il fine settimana, ve lo dico già da adesso, visto che è venerdì, ma ci sentiremo anche domani e domenica, perché ora musica non si ferma mai. Buon venerdì da Riccardo Pellegrini, pronto a presentarvi anche oggi le novità indipendenti, ma come sempre, per aprire il nostro spazio, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1978.

Good Night Tonight, oggi ad aprire ora musica Paul McCartney, Linda McCartney con il progetto Wings e questo successo del 78. È tempo di novità a ora musica, vi presento il singolo firmato SSD Project con il featuring di Valeria Rossi.

0: Oggi il nostro spazio interviste ci riporta in Sicilia e allora andiamo a chiacchierare con Valeria Chiodelli, una palermitana che sta
1: buongiorno.
0: A Catania. Ciao Valeria.
1: Buongiorno, sì, palermitana, vivo a Catania, sempre in Sicilia comunque, dai.
0: C'è una bella rivalità però anche, no? Tra...
1: Ma calcistica, dai, ma ancora con questa storia, no?
0: No, sai cosa? Quando sono venuto io, mi ricordo che sono andato a Catania in una pasticceria a chiedere lo sfincione.
1: No! Hai sbagliato città, mi sa.
0: Hai capito? E mi hanno guardato un po' così, no? Hanno detto no.
1: L'importante è che non hai chiesto l'arancina.
0: Esatto, esatto. Allora, imbarazzante è il titolo del tuo singolo, frizzante, estivo, diretto anche.
1: Sì, abbastanza diretto. Diciamo che è nato contro un po' quegli stereotipi maschili che pensano ancora che noi donne siamo legate alle cose materiali, ai soldi, all'uomo fisicamente perfetto, ma non è così, cioè noi donne cerchiamo ancora un amore semplice e genuino.
0: È molto molto chiaro e anche molto bello detto in questo modo, perché tu unisci questa ironicità al ritmo e rendi un po' tutto più leggero, no?
1: Sì, ci proviamo, quantomeno ci proviamo.
0: Come sarà quest'estate? Sei in giro?
1: Ma sì, ci sono state delle tappe, che già sono stata a Caltanissetta, sono stata a Maletto, adesso il 2 di agosto saremo a Pedara, e sì, quando arrivano le date andiamo.
0: E dopo questo singolo cosa farai?
1: Ma speriamo di uscire piano piano a livello discografico, ad avere appunto un progetto completo. Mi piacerebbe poter trattare tanti argomenti, quindi sicuramente ci mettiamo sotto con un altro brano.
0: Di imbarazzante c'è anche il video?
1: No, il video è abbastanza, diciamo, semplice. Comunque si descrive appunto quello che si dice nel testo della canzone. C'è un protagonista, c'è un ragazzo imbarazzante nel video.
0: In linea, insomma.
1: Noi
0: adesso andiamo ad ascoltare il brano. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Valeria Chiodelli.
1: Sì, basta che cercate Valeria Chiodelli, mi trovate ovunque.
0: Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a te.

0: si respira l'estate in questo singolo che si chiama Cuore a 90. Ci sono Ivan Pollix, Luca Berga e Alice Fassina in questa novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Spazio adesso a Carlo Audino, in programmazione già da diverse settimane con un'altra canzone dal sapore molto estivo, Restami addosso.
1: Il sole muore piano.

Restami addosso, la canzone di Carlo Audino, anche questa settimana nella lista delle promozioni targate Ora Musica. Torna anche Alfonso Oliver con Lidia Ignatenko, la nuova canzone si chiama In 100.000 chiese, novità al primo ascolto. Oh, cambia.

0: In 100.000 chiese, la nuova canzone di Alfonso Oliver con Lidia Ignatenko, novità della settimana qui a Ora Musica.
1: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
3: Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati, traffico intenso sulla 9 Como Chiasso in direzione Svizzera. Code a tratti e rallentamenti tra Como Centro e il Valico di Brugeda. Sul percorso milanese della 4, un chilometro di coda alla barriera di Milano Est in direzione Torino. Sempre in A4, ricordiamo che fino alle 15 del pomeriggio resterà chiuso al transito lo svincolo di Sesto San Giovanni in entrata in direzione Brescia. Regolare la circolazione in città a Milano. Trasporto ferroviario, sospesa la circolazione in prossimità di Milano Centrale per accertamenti tecnici alla linea elettrica, possibili ritardi e cancellazioni. È tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
3: Pop-up weekend. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
7: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: riprovarci.
1: Macchitella, si chiama Polignano il singolo di Macchitella, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, ad accompagnarci al nostro angolo dei ricordi, quindi si torna indietro nel tempo.
2: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
1: 1988, un pezzo reggae quello di oggi nell'angolo dei ricordi. Wine and Grind, Prince Buster.

Grind and Grind, Prince Buster, movimento reggae. D'estate ci sta sempre bene, reggae sta sempre bene, ma d'estate ancora di più. Era l'angolo dei ricordi di Ora Musica e adesso si ritorna alle nostre novità. Ennesima novità al primo ascolto, Danger and Sexy, Lucre.

0: era Danger and Sexy, novità di Ora Musica.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità. Il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show. Restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona, il

0: canzone dal sapore intenso, questa di Elisa Alberti, si chiama Male Inesistente, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. A chiudere un altro paio di novità, tipo questa, Assenzio di Anastasia.
1: Ho letto un libro, c'eri tu dentro, sulle pagine il tuo odore, tra le righe il tuo silenzio. L'hai lasciato appeso alle pareti come cemento, ai capelli come vento, alla gola come assenzio, perché sai che scende mai.

Anastasia con questo singolo che si intitola Assenzio, a chiudere un'altra voce femminile, prima Elisa Alberti, adesso Anastasia, chiudiamo con Alessia Di Marcello, in arte semplicemente Sturzi, da Teramo, la sua canzone Mon Dieu.

0: Mon Dieu, la canzone di Sturzi, oggi completa la lista delle proposte di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ci ritroviamo in rete, c'è la pagina Facebook Ora Musica, oppure il mio profilo Instagram, se volete prendere contatto cercate Riccardo Pellegrini, tutto attaccato, tutto minuscolo. In radio domani, Ora Musica Weekend, grazie per l'ascolto e buon fine settimana a tutti.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Golden Classic.
1: Golden Classic.
2: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica, secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a Laura.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: e 57 minuti.
1: Spari in una scuola in Thailandia, uno studente fa strage, 8 le vittime. Erdogan vola in Arabia Saudita, patto con Arabia e Pakistan. Muore giovane nel tentativo di entrare a Ceuta col parapendio. Primo decesso di migranti che hanno tentato l'accesso aereo. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Venerdì 7 agosto, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Uno studente uccide i nonni, poi va a scuola e fa una strage. È accaduto in Thailandia, nella zona di Bangkok. La polizia afferma che la persona sospettata dell'aggressione è uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14 anni, che ha sparato 26 colpi, mentre altri 34 proiettili sono stati trovati sul luogo dell'attacco, scrive il Guardian. Almeno 6 morti tra studenti e insegnanti. Il ministro della salute thailandese afferma che sono 22 le persone rimaste ferite. Il presidente turco Erdogan è partito per l'Arabia Saudita. Secondo fonti della sicurezza citate dai media turchi, ha in programma di siglare un accordo sulla difesa con il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito in nottata il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. Khamenei intanto sarebbe in condizioni critiche e potrebbe essere in punto di morte in Iran, secondo due fonti vicine all'amministrazione del presidente della Repubblica Islamica, citate da Iran Wire, sito di informazione con sede a Londra che lavora con giornalisti della diaspora iraniana e collaboratori interni. La crisi migranti in Spagna: è stato recuperato il corpo di un giovane di origini subsahariane morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio, precipitando in mare poco prima dell'atterraggio. Lo riferiscono fonti della Guardia Civile. Il giovane era decollato dall'area di Benzou sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nelle enclave in Marocco. Per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del parapendio, precipitando in acqua. Era ormai senza vita quando alle 8 è stato soccorso dalla Guardia Civile. La cronaca: la polizia coordinata dalla Procura per i minori di Milano ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul suo profilo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita. L'esodo estivo in chiusura, elevati flussi di traffico verso le località turistiche sono attesi già a partire da oggi e per l'intera giornata di domani, secondo le previsioni di Viabilità Italia, organismo presieduto dal direttore del servizio Polizia Stradale. Il clou con momenti di massima criticità ci sarà domani mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà verosimilmente l'avvio della prima fase del controesodo, attesa da domenica 16 agosto. I rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza nella seconda metà del mese, con picchi concentrati tra la domenica e il lunedì. Era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Un problema è la tua opportunità di fare del tuo meglio. Duke Ellington.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Grace Slick era un'icona psichedelica degli anni 60 e 70, cantante dei Jefferson Starship. Prima di diventare una rockstar, grazie alla sua statuale presenza, fu anche modella. Fu anche una pioniera del movimento hippie, ma anche un attivista che non si limitava a cantare la ribellione, ma la viveva con audacia, arrivando a tentare di offrire un LSD a Richard Nixon.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Nel 2010, durante la lavorazione del quarto capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi, Penelope Cruz era incinta del suo primo figlio, Leonardo, e non poteva di certo fare scene troppo pericolose. Così si decise per una controfigura molto somigliante, sua sorella Monica. Monica Cruz è una ballerina professionista, ma in carriera ha fatto anche qualche ruolo d'attrice, conosciuta dal grande pubblico, per esempio, per la parte di Silvia in Paso Adelante. Certamente controfigura migliore non poteva essere scelta.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Pac-Man è nato da un'idea di Toru Iwatani e prodotto dalla Namco nel 1980 nel formato arcade da sala per far avvicinare le donne ai videogiochi. Le sale giapponesi tra gli anni 70 e 80 erano luoghi scuri, affollati di uomini che giocavano quasi unicamente agli shooting games, come Space Invader o Galaxian.

0: Sono le 14 e 58 minuti.
1: Meteo, pessime notizie, il caldo estremo non darà tregua fino a Ferragosto. Esodo estivo domani sulle strade, giornata da bollino nero. Spari in una scuola in Thailandia, uno studente fa strage, 8 le vittime. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, venerdì 7 agosto, in studio Giuliano Ferrigno. In apertura, il caldo estremo di questi giorni durerà almeno per altri 10 giorni, dicono gli esperti. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, le temperature continueranno a mantenersi al di sopra delle medie del periodo, anche di 5-7 gradi almeno fino al weekend di Ferragosto. I temporali in arrivo al nord saranno infatti soltanto una breve parentesi. Dopo il record di ieri, con il bollino rosso per ognuna delle 27 città italiane monitorate e picchi di 48 gradi registrati a Napoli, oggi 26 sono in rosso. L'allerta è massima, con rischi per la salute dell'intera popolazione, non solo per le categorie più vulnerabili. Al nord si aggiunge anche l'allarme siccità. La riserva idrica in Lombardia è dimezzata, mentre il Po è a livelli critici. Ai minimi storici gli altri fiumi e laghi. Intanto è iniziato l'esodo estivo, gli elevati flussi di traffico si registrano verso le località turistiche. Oggi e per l'intera giornata di domani, secondo le previsioni di Viabilità Italia, i milioni sulle strade. Il clou, con momenti di massima criticità, ci sarà domani mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà verosimilmente l'avvio della prima fase del controesodo attesa da domenica 16 agosto. I rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza nella seconda metà del mese, con picchi concentrati tra la domenica e lunedì. Ora apriamo la pagina dedicata alle notizie che arrivano dall'estero. Andiamo in Thailandia. Uno studente ha ucciso i nonni e poi è andato a scuola e ha fatto una strage. È accaduto nella zona di Bangkok. La polizia afferma che la persona sospettata dell'aggressione è uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14 anni. Ha sparato 26 colpi, mentre altri 34 proiettili sono stati trovati sul luogo dell'attacco, scrive il Guardian. Almeno 6 morti tra studenti e insegnanti. Il ministro della salute thailandese afferma che sono 22 le persone rimaste ferite. Medio Oriente, il presidente turco Erdogan è partito per l'Arabia Saudita. Secondo fonti della sicurezza citate dai media turchi, è in programma di siglare un accordo sulla difesa con il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito in nottata il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. Khamenei intanto sarebbe in condizioni critiche, potrebbe essere in punto di morte in Iran, secondo due fonti vicine all'amministrazione del presidente della Repubblica Islamica, citate da Iran Wire, sito di informazione con sede a Londra che lavora con giornalisti della diaspora iraniana e collaboratori interni. La crisi migranti in Spagna: è stato recuperato il corpo di un giovane di origini subsahariane morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio, precipitando in mare poco prima dell'atterraggio. Lo riferiscono fonti della Guardia Civile. Il giovane era decollato dall'area di Benzou sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nelle enclave in Marocco. Per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del parapendio, precipitando in acqua. Era ormai senza vita quando alle 8 è stato soccorso dalla Guardia Civile. La cronaca: la polizia coordinata dalla procura per i minori di Milano ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul suo profilo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita. Era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna alla prossima edizione.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. Il meglio è il bello della musica degli anni 70, ma anche degli anni 80, mai degli anni 90, mai degli anni 60. Giusto proprio per specificare, il nostro Golden Classic oltretutto viaggia nella musica quella di colore, quella funk, soul, disco degli anni che ho già citato pochi istanti fa. Ben ritrovati con la voce di Marco Del Vaio. Anche oggi un'oretta insieme con tante belle canzoni.
3: Vi dico già subito che troveremo i Barabbas con On The Road Again. Vi anticipo già questa canzone, così in modo che vi mettiate belli comodi e pronti per ascoltare quel pezzo che è stato uno che in discoteca veramente funzionava alla grande. Però per aprire il nostro Golden Classic di oggi, io direi di cliccare su questo tastino e fare partire Junior con questa canzone.

0: e vuole ritornare un attimo su parole che ho detto qualche giorno fa, potrebbe poi darmi anche torto sul fatto che io dissi che la più bella canzone che ha fatto Junior Giscombe era Mama Used to Say, forse la più conosciuta effettivamente, però diciamo che anche questa che si chiama I Can't Help It non è male. Siamo nel 1982, anni che sono quelli importanti per la musica da radio, quelli che hanno fatto conoscere a noi tanti gruppi, tanti cantanti solisti, ma soprattutto grandi canzoni che abbiamo ancora oggi in memoria. Altre due.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Club.

poche parole, ma gran bella musica. Eh già, io immagino già le persone che stavano riascoltando questa canzone dopo magari tanto tempo che non lo facevano, con le braccia in aria che continuavano a cantare questo ritornello che era On the Road Again, the band spagnola, questa qua, formatasi intorno agli anni 70, composta da 6 personaggi loschi, con influenze che andavano dalla musica spagnola, che non si sente molto, a quella funk disco che poi è diventata quella che li ha fatti conoscere un po' in tutta Europa. In particolar modo con questa canzone che era del 1981, On the Road Again, invece prima un po' più rockettari, certo, con Rochford, gruppo inglese che ha fatto l'album che conteneva Cuddly Toy, che è stato il pezzo che abbiamo sentito, in 3 giorni, partendo dal sabato 19 di marzo, terminando l'album il 21 di marzo. Ci hanno dato dentro dei matti come dei pazzi scatenati per fare quel disco, e diciamo che con il singolo che è stato il secondo estratto dall'album hanno centrato veramente il famoso centro, il segno vincente, era Cuddly Toy. Mentre con la prossima canzone del nostro Golden Classic arriviamo alla nostra prima pausa. Si chiamano Kiss Man Dats. L'abbiamo già sentita questa canzone.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Vi è piaciuta la canzone che abbiamo usato per chiudere la prima parte del nostro Golden Classic? Punto di domanda, ma io credo proprio di sì, perché insomma le canzoni che passiamo nel Golden Classic più o meno sono tutte quante belle. Mi auguro almeno, questo lo dico io, poi magari in realtà non piacciono più di tanto. Però noi abbiamo il nostro stile musicale che portiamo avanti tranquillamente e chi vuole amarci ci ama per quello che proponiamo, ok? Va bene, prima pausa del nostro Golden Classic, abbiamo chiuso con I Search Around. Riapriremo alla grande con una canzone che, beh, le vostre orecchie sicuramente ameranno.
0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Ma chi l'ha detto che nel Golden Classic gira solo la musica funky, soul e disco? Nel Golden Classic, quando la musica è bella, gira tutta, indipendentemente dal ritmo musicale, dal genere musicale. Stooges, gruppo che ha avuto insieme a Iggy Pop un grande successo intorno agli anni 70, poi lui esce da solista con questo album che è il primo che fa in studio da solista e fa un discreto successo con The Last for Life, che è questo album dove c'era la canzone che dava il nome all'album, importantissima. E poi vabbè, c'era questa The Passenger. Era un po' di giorni che volevo partire con un Golden Classic piuttosto picchiato e l'ho fatto in questo caso facendovi sentire The Passengers. Ora siamo un po' più raffinati nella musica di Alexander O'Neill. Qui c'è anche Shorel che canta questa Never Knew Love Like This nel Golden Classic.

0: Sembra una cosa un po' strana parlare degli anni 80 e dire vabbè, ma erano lì fino all'altro giorno. Invece no, sono passati da tanto tempo. Effettivamente, mamma mia. 1988, pensate un attimino, questo era l'album di Alexander O'Neill, dove c'era anche questa bellissima canzone. Attenzione, perché nel Golden Classic però ne arrivano altre, le prossime due. Non sono
1: i grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden.

Stavo dicendo prima che questa macchina infernale mi facesse entrare il jingle che loro non sono stati dei grandi personaggi della musica, ma però hanno fatto 3 o 4 pezzi che sono stati molto importanti. Una è questa qua, loro sono i Brother Beyond con Be My Twin.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Tutto il meglio della musica degli anni 70 e 80, anche in questa canzone bellissima con il gruppo degli Aurra, formazione che era uscita nel 1980 con questo loro primo album, e da questo primo album grandissimo successo che era quella che abbiamo appena ascoltato, In the Mood to Groove, e poi va da lì un altro grande successo dopo l'altro negli anni a seguire, quindi 81, 82, via così fino ad arrivare agli anni 2013, 2015, che hanno fatto forse qualcosa ma sono passati un po' indifferenti. 2010 forse avevano fatto Like Like It, che è stato un altro grande bel pezzo che funzionava piuttosto bene di loro. Va bene, seconda pausa del nostro Golden Classic, che ritornerà naturalmente con altre belle canzoni. Mi raccomando, rimanete qua con noi, perché volete già che vi anticipo la prossima? No, è una grande, grande sorpresa. A dopo!
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
0: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Beh, dai, non possiamo dire che la musica degli anni 70-80 fosse proprio brutta. Anzi, noi che facciamo la musica, anzi, noi che ascoltiamo la musica delle Golden Classiche, perché oltre a voi l'ascolto anch'io la musica nell'appuntamento e mi piace ascoltare la musica che propongo. Questa è una cosa che, insomma, ci tengo anche a dire. Perché non è che basta mettere le canzoni e dire boom, dai, ascoltatelo. No, deve proprio piacerti la musica, altrimenti non si va molto lontano. E la bella musica questa. Gruppo che si chiamano Black Ivory, che per un certo periodo della loro esistenza hanno fatto anche da apri e concerto della più celeberrima e importante band, Kool & The Gang. Però dai, anche loro nel loro piccolo hanno lasciato delle discrete cose interessanti. Questa secondo me è la più bella che hanno fatto, ma poi avevano in archivio delle canzoni dolci che facevano strappare il cuore in un modo incredibile. Grandi, grandi. C'era anche Leroy Bergese, non so, giusto proprio per dirvelo, eh? Leroy o Leroy, forse Leroy è più bello. Va bene, allora nel nostro Golden Classic avete sentito che doveva passare anche una canzone dolcissima con Billy Joel, ma in effetti passa, eccola qua.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

1978, album che si chiama The Second 52nd Street. Oh, ce l'ho fatta, mannaggia, che roba dura. Questa era la canzone che si intitolava Honesty, bella più che mai, da ascoltare in qualsiasi momento della giornata. Ora facciamo un salto nel 1978. Non è vero? 1983, il 78 è stato l'album di prima. Eh sì, è stato l'album più importante che ha fatto George Duke. Noi qua siamo un po' più sul commerciale, su Garden of Life.

0: Artista a 360 gradi, grandi successi. Beh, questi sicuro, quelli di George Duke. A 360 grandi successi, lo definiamo in questo modo, come definiamo anche Guardian of Life, un album che si intitolava Guardian of the Light. Va bene, ci sta, ci può stare. A distanza di tanti anni non mi posso ricordare al 100% tutti gli album e tutti i titoli dei dischi che si passano nel Golden Classic. Perdonatemi. Una cosa che di solito lo speaker non dovrebbe fare è proprio quella di tornare sull'errore. Ma io ormai sono vostro amico così e mi va anche di dire questa cosa qua, ok? Album bellissimo, comunque 1983, come ho già detto in apertura di questa presentazione, Guardian of the Light, esattamente il disco ed esattamente la canzone era quella che fino a questo punto è stata protagonista, quella che si chiamava Reach Out. Noi ci salutiamo su questa bella canzone.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: Lei è già vocalista di un gruppo che si chiamano Miami Sound Machine, quelli di Dr. Beat e di tanti altri successi con Gloria Stefan. Ha cantato per tanti gruppi, volete saperne un paio? Giusto proprio per ricordarvelo, i Soul Searcher, anche Jennifer Lopez.

a quelli che hanno una buona memoria sicuramente ricorderanno questa canzone cantata originariamente da Whitney Houston. Poi nel 1986 lei, Donna Allen, quella che abbiamo presentato prima da Perfect Time, decide di fare questa versione un pochettino più elettronica, un pochettino più magari dance reccia, si può dire in questo modo, non lo so, ormai l'ho detto, è andata. E comunque fa ritornare in mente questa Sweet Somebody cantata qualche tempo prima dalla grande Whitney. Va bene, il Golden Classic termina, anche per oggi siamo stati insieme un'oretta, non so se vi è piaciuta la musica, io immagino di sì, perché vedo la gente in giro con gli striscioni che dice bravo, bravo, fa questa cosa qua. Va bene, dai, se non vi è piaciuta, nella prossima opportunità che vi dar, anzi che mi darete, quella di farvi ascoltare ancora un altro Golden Classic, sempre in 60 minuti, cercherò di andare a cercare il meglio, al meglio, ma al meglio della musica degli anni 70 e 80. Grazie dalla voce di Marco e del Vice, ci risentiamo quindi su questa radio con un altro grande appuntamento di Golden.

0: e due minuti.
1: Spari in una scuola in Thailandia, uno studente fa strage, 8 le vittime. Erdogan vola in Arabia Saudita, patto con Arabia e Pakistan. Muore giovane nel tentativo di entrare a Ceuta col parapendio. Primo decesso di migranti che hanno tentato l'accesso aereo. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione in questo caldo venerdì 7 agosto. Al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Uno studente uccide i nonni, poi va a scuola e fa una strage. È accaduto in Thailandia, nella zona di Bangkok. La polizia afferma che la persona sospettata dell'aggressione è uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14 anni, che ha sparato 26 colpi, mentre altri 34 proiettili sono stati trovati sul luogo dell'attacco, scrive il Guardian. Almeno 6 morti tra studenti e insegnanti. Il ministro della salute thailandese afferma che sono 22 le persone rimaste ferite. Medio Oriente, il presidente turco Erdogan è partito per l'Arabia Saudita. Secondo fonti della sicurezza citate dai media turchi, è in programma di siglare un accordo sulla difesa con il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito in nottata il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. Khamenei intanto sarebbe in condizioni critiche e potrebbe essere in punto di morte in Iran, secondo due fonti vicine all'amministrazione del presidente della Repubblica Islamica, citate da Iran Wire, sito di informazione con sede a Londra che lavora con giornalisti della diaspora iraniana e collaboratori interni. La crisi migranti in Spagna. È stato recuperato il corpo di un giovane di origini subsahariane morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio, precipitando in mare poco prima dell'atterraggio. Lo riferiscono fonti della Guardia Civile. Il giovane era decollato dall'area di Benzu sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nelle enclave in Marocco. Per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del parapendio, precipitando in acqua. Era ormai senza vita quando alle 8 è stato soccorso dalla Guardia Civile. La cronaca. La polizia, coordinata dalla procura per i minori di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul suo profilo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita. L'esodo estivo in chiusura, elevati flussi di traffico verso le località turistiche sono attesi già a partire da oggi e per l'intera giornata di domani, secondo le previsioni di Viabilità Italia, organismo presieduto dal direttore del servizio Polizia Stradale. Il clou con momenti di massima criticità ci sarà domani mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà verosimilmente l'avvio della prima fase del controesodo, attesa da domenica 16 agosto. I rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza nella seconda metà del mese, con picchi concentrati tra la domenica e il lunedì. Era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna alla prossima edizione.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

Prince è stato uno dei più grandi artisti del panorama musicale mondiale. I suoi concerti erano sempre sold out. Prince però non amava gli smartphone ai concerti. Nel 2014 ha citato in giudizio 22 fan con l'accusa di violazione massiccia e contrabbando per aver caricato alcune riprese delle sue performance su YouTube.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Una scena diventata cult per caso. Nei Predatori dell'Arca Perduta, la scena in cui Indiana Jones spara al guerriero che lo minaccia con una spada non era prevista dal copione. Harrison Ford si era preso un'intossicazione alimentare e doveva andare al bagno ogni 10 minuti. Così, per accorciare la scena, sparò. E Spielberg amò così tanto l'effetto comico e inaspettato da lasciarla nel montaggio finale.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18 Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. 5,22 carati di ametista, 34 carati di rubini, 34 carati di smeraldi.

0: e 57 minuti.
1: Meteo, pessime notizie, il caldo estremo non darà tregua fino a Ferragosto. Esodo estivo domani sulle strade, giornata da bollino nero. Spari in una scuola in Thailandia, uno studente fa strage, 8 le vittime. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. In apertura, il caldo estremo di questi giorni durerà almeno per

0: altri 10 giorni, dicono gli esperti. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, le temperature continueranno a mantenersi al di sopra delle medie del periodo, anche di 5-7 gradi, almeno fino al weekend di Ferragosto. I temporali in arrivo al nord saranno infatti soltanto una breve parentesi. Dopo il record di ieri, con il bollino rosso per ognuna delle 27 città italiane monitorate e picchi di 48 gradi registrati a Napoli, oggi 26 sono in rosso. L'allerta è massima, con rischi per la salute dell'intera popolazione, non solo per le categorie più vulnerabili. Al nord si aggiunge anche l'allarme siccità. La riserva idrica in Lombardia è dimezzata, mentre il Po è a livelli critici. Ai minimi storici gli altri fiumi e laghi. Intanto è iniziato l'esodo estivo, gli elevati flussi di traffico si registrano verso le località turistiche. Oggi e per l'intera giornata di domani, secondo le previsioni di Viabilità Italia, i milioni sulle strade. Il clou, con momenti di massima criticità, ci sarà domani mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà verosimilmente l'avvio della prima fase del controesodo attesa da domenica 16 agosto. I rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza nella seconda metà del mese, con picchi concentrati tra la domenica e il lunedì. Ora apriamo la pagina dedicata alle notizie che arrivano dall'estero. Andiamo in Thailandia. Uno studente ha ucciso i nonni e poi è andato a scuola e ha fatto una strage. È accaduto nella zona di Bangkok. La polizia afferma che la persona sospettata dell'aggressione è uno studente adolescente della nonna classe, frequentata in genere da 14 anni. Ha sparato 26 colpi, mentre gli altri 34 proiettili sono stati trovati sul luogo dell'attacco, scrive il Guardian. Almeno 6 morti tra studenti e insegnanti. Il ministro della salute thailandese afferma che sono 22 le persone rimaste ferite. Medio Oriente, il presidente turco Erdogan è partito per l'Arabia Saudita. Secondo fonti della sicurezza citate dai media turchi, è in programma di siglare un accordo sulla difesa con il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito e nottata il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. Khamenei intanto sarebbe in condizioni critiche e potrebbe essere in punto di morte in Iran, secondo due fonti vicine all'amministrazione del presidente della Repubblica Islamica, citate da Iran Wire, sito di informazione con sede a Londra che lavora con giornalisti della diaspora iraniana e collaboratori interni. La crisi migranti in Spagna, è stato recuperato il corpo di un giovane di origini subsahariane morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio, precipitando in mare poco prima dell'atterraggio. Lo riferiscono fonti della Guardia Civile. Il giovane era decollato dall'area di Benzou sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nelle enclave in Marocco. Per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del parapendio, precipitando in acqua. Era ormai senza vita quando alle 8 è stato soccorso dalla Guardia Civile. La cronaca, la polizia coordinata dalla Procura per i minori di Milano ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul suo profilo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita. Era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Fine settimana di partenze verso i luoghi di villeggiatura. Per agevolare gli spostamenti fino alle 22 stop ai mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge. Stop che si ripeterà domani sabato dalle 8 alle 22 e poi di nuovo domenica dalle 7 alle 22. Ed è intenso il traffico in direzione della Svizzera sulla 9 Milano-Chiasso, code tra Como Centro e Chiasso. A Milano sul tratto cittadino della 4 per incidente, code tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia e successivamente per traffico code a tratti fino a Milano Est. Si sta in fila anche in carreggiata opposta tra la tangenziale Est e Milano Est. E per tutto il periodo estivo rimossi quasi tutti i cantieri stradali sulla rete viaria della Lombardia. Tra quelli inamovibili segnaliamo quello sulla statale 33 del Sempione, dove si transita su carreggiata ridotta tra Castellanza e Gallarate. Attenzione alla segnaletica. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
4: Al centro esatto della musica. Musica, musica, musica, musica.
3: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica,
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Radio Pool. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Fine settimana di partenze verso i luoghi di villeggiatura. Per agevolare gli spostamenti fino alle 22 stop pesanti sull'intera rete viaria nazionale, ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge. Stop che si ripeterà domani sabato dalle 8 alle 22 e poi di nuovo domenica dalle 7 alle 22. Ed è intenso il traffico in direzione della Svizzera sulla 9 Milano-Chiasso, code tra Como Centro e Chiasso. A Milano sul tratto cittadino della 4 per incidente, code tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia e successivamente per traffico code a tratti fino a Milano Est. Si sta in fila anche in carreggiata opposta tra la tangenziale Est e Milano Est. E per tutto il periodo estivo rimossi quasi tutti i cantieri stradali sulla rete viaria della Lombardia. Tra quelli inamovibili segnaliamo quello sulla statale 33 del Sempione, dove si transita su carreggiata ridotta tra Castellanza e Gallarate. Attenzione alla segnaletica. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

0: mondo.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: e 56 minuti.
1: Spari in una scuola in Thailandia, uno studente fa strage, 8 le vittime. Erdogan vola in Arabia Saudita, patto con Arabia e Pakistan. Muore giovane nel tentativo di entrare a Ceuta col parapendio. Primo decesso di migranti che hanno tentato l'accesso aereo. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Gli esteri in primo piano, andiamo in Thailandia. Uno studente ha ucciso i nonni e poi è andato a scuola e ha fatto una strage. È accaduto nella zona di Bangkok. La polizia afferma che la persona sospettata dell'aggressione è uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14 anni, che ha sparato 26 colpi, mentre altri 34 proiettili sono stati trovati sul luogo dell'attacco, scrive il Guardian. Almeno 6 morti tra studenti e insegnanti. Il ministro della salute thailandese afferma che sono 22 le persone rimaste ferite. Medio Oriente, il presidente turco Erdogan è partito per l'Arabia Saudita. Secondo fonti della sicurezza citate dai media turchi, è in programma di siglare un accordo sulla difesa con il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito e notato il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. Khamenei intanto sarebbe in condizioni critiche, potrebbe essere in punto di morte in Iran, secondo due fonti vicine all'amministrazione del presidente della Repubblica Islamica, citate da Iran Wire, sito di informazione con sede a Londra che lavora con giornalisti della diaspora iraniana e collaboratori interni. La crisi migranti in Spagna, è stato recuperato il corpo di un giovane di origini subsahariane, morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio, precipitando in mare poco prima dell'atterraggio. Lo riferiscono fonti della Guardia Civile. Il giovane era decollato dall'area di Benzou, sulle colline sovrastanti la costa marocchina, per entrare nelle enclave in Marocco. Per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del parapendio, precipitando in acqua. Era ormai senza vita quando alle 8 è stato soccorso dalla Guardia Civile. La cronaca, la polizia coordinata dalla Procura per i minori di Milano ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, di propaganda e istigazione a delinquere.

0: per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul suo profilo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita. L'esodo estivo in chiusura, elevati flussi di traffico verso le località turistiche sono attesi già a partire da oggi e per l'intera giornata di domani, secondo le previsioni di Viabilità Italia, l'organismo presieduto dal direttore del servizio Polizia Stradale. Il clou con momenti di massima criticità ci sarà domani mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà verosimilmente l'avvio della prima fase del controesodo, attesa da domenica 16 agosto. I rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza nella seconda metà del mese, con picchi concentrati tra la domenica e il lunedì. Era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia. 1, 2,

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Traffico intenso in direzione della Svizzera sulla 9 Milano-Chiasso, code tra Monte Olimpino e Chiasso. A Milano sul tratto cittadino della 4, code tra Cormano e Milano Est in direzione di Venezia. Si sta in fila anche sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e Legnano in direzione di Varese. Fine settimana di partenze verso i luoghi di villeggiature per agevolare gli spostamenti fino alle 22, stop ai mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge. Stop che si ripeterà domani sabato dalle 8 alle 22 e di nuovo domenica dalle 7 alle 22. E per tutto il periodo estivo rimossi quasi tutti i cantieri stradali sulla rete viaria della Lombardia. Tra quelli inamovibili segnaliamo quello sulla statale 33 del Sempione, dove si transita su carreggiata ridotta tra Castellanza e Gallarate. Attenzione quindi alla segnaletica. Transito su carreggiata ridotta anche sulla Milano-Lecco tra Nibbiolo e Molteno nelle due direzioni. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque. Su

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Slow Time, dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio

0: e 57 minuti.
1: Meteo, pessime notizie, il caldo estremo non darà tregua fino a Ferragosto. Esodo estivo domani sulle strade, giornata da bollino nero. In una scuola in Thailandia uno studente fa strage, 8 le vittime. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. In apertura, il caldo estremo di questi giorni. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, le temperature continueranno a mantenersi al di sopra delle medie del periodo, anche di 5-7 gradi, almeno fino al weekend di Ferragosto. I temporali in arrivo al nord saranno infatti soltanto una breve parentesi. Dopo il record di ieri, con il bollino rosso per ognuna delle 27 città italiane monitorate e picchi di 48 gradi registrati a Napoli, oggi 26 sono in rosso. L'allerta è massima, con rischi per la salute dell'intera popolazione, non solo per le categorie più vulnerabili. Al nord si aggiunge anche l'allarme siccità, la riserva idrica in Lombardia è dimezzata, mentre poi a livelli critici, ai minimi storici, gli altri fiumi e laghi. Intanto è iniziato l'esodo estivo, gli elevati flussi di traffico si registrano verso le località turistiche. Oggi e per l'intera giornata di domani, secondo le previsioni di Viabilità Italia, i milioni sulle strade. Il clou, con momenti di massima criticità, ci sarà domani mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà verosimilmente l'avvio della prima fase del controesodo attesa da domenica 16 agosto. I rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza nella seconda metà del mese, con picchi concentrati tra

0: domenica e lunedì. Ora apriamo la pagina dedicata alle notizie che arrivano dall'estero. Andiamo in Thailandia. Uno studente ha ucciso i nonni e poi è andato a scuola e ha fatto una strage. È accaduto nella zona di Bangkok. La polizia afferma che la persona sospettata dell'aggressione è uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14 anni. Ha sparato 26 colpi, mentre altri 34 proiettili sono stati trovati sul luogo dell'attacco, scrive il Guardian. Almeno 6 morti tra studenti e insegnanti. Il ministro della salute thailandese afferma che sono 22 le persone rimaste ferite. Medio Oriente, il presidente turco Erdogan è partito per l'Arabia Saudita. Secondo fonti della sicurezza citate dai media turchi, è in programma di siglare un accordo sulla difesa con il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito in nottata il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. Khamenei intanto sarebbe in condizioni critiche e potrebbe essere in punto di morte in Iran, secondo due fonti vicine all'amministrazione del presidente della Repubblica Islamica, citate da Iran Wire, sito di informazione con sede a Londra che lavora con giornalisti della diaspora iraniana e collaboratori interni. La crisi migranti in Spagna, è stato recuperato il corpo di un giovane di origini subsahariane morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio, precipitando in mare poco prima dell'atterraggio. Lo riferiscono fonti della Guardia Civile. Il giovane era decollato dall'area di Benzou sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nelle enclave in Marocco. Per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del parapendio, precipitando in acqua. Era ormai senza vita quando alle 8 è stato soccorso dalla Guardia Civile. La cronaca, la polizia coordinata dalla Procura per i minori di Milano ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul suo profilo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita. Era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Resta intenso il traffico in direzione della Svizzera sulla 9 Milano-Chiasso, code tra Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 8 Milano-Varese, code per incidente tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. E a Milano sul tratto cittadino della 4 per traffico, code a tratti tra Cormano e Milano Est in direzione di Venezia. Fine settimana di partenze verso i luoghi di villeggiatura e per agevolare gli spostamenti, fino alle 22 stop ai mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge. Stop che si ripeterà anche domani sabato dalle 8 alle 22 e di nuovo domenica dalle 7 alle 22. E per tutto il periodo estivo rimossi quasi tutti i cantieri stradali sulla rete viaria della Lombardia. Tra quelli inamovibili segnaliamo quello sulla statale 33 del Sempione, dove si transita su carreggiata ridotta tra Castellanza e Gallarate. Attenzione alla segnaletica. Transito su carreggiata ridotta anche sulla Milano-Lecco tra Nibbiolno e Molteno nelle due direzioni. E a Milano domani sabato 8 e domenica 9 agosto sospensione del servizio della linea 2 della metropolitana tra le stazioni Centrale e Cadorna per lavori nel piazzale della stazione di Porta Garibaldi. Le stazioni di Cadorna e Centrale resteranno aperte, mentre chiuderanno le fermate di Lanza, Moscova, Garibaldi e Gioia. Potenziata la linea M5 ed aperta la fermata Garibaldi. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

philosophy. Se succede qualcosa di brutto, si beve per dimenticare. Se succede qualcosa di bello, si beve per festeggiare. E se non succede niente? Si beve per far succedere qualcosa. Charles Bukowski.

0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevimeteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di sabato, un avvio di giornata soleggiata o poco nuvolosa, qualche rovescio è atteso nel pomeriggio sulle Alpi centro orientali, meno organizzato rispetto alla giornata precedente. Rovesci temporali pomeridiani sono attesi anche sulla dorsale appenninica, più frequenti sul settore toscano e quello laziale abruzzese, in attenuazione in serata. Sul resto d'Italia invece prevarrà il bel tempo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

porti ovunque. Nel cuore degli anni 50, la medicina incontrò una svolta inaspettata. Wilson Greatbatch, un ingegnere americano, stava testando un circuito per rilevare i battiti cardiaci, quando una resistenza, con il valore sbagliato, trasformò un errore in genialità. Il circuito iniziò ad emettere impulsi ritmici, simili al battito del cuore. Quel dettaglio fece scattare l'intuizione. Nacque così il primo pacemaker impiantabile, una scoperta sorprendente e salvavita. Nel 1958 già in Svezia si era sperimentato un primo pacemaker impiantabile, ma le batterie andavano continuamente ricaricate a induzione e il dispositivo durava poche ore. La versione di Greatbatch invece usava batterie primarie più pratiche e affidabili. Il primo impianto su un paziente ottantenne ebbe successo, prolungando la sua vita per 18 mesi.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro da musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Nella primavera del 1983 l'Italia entra per la prima volta nella storia nel circus della Coppa America di vela con azzurra, messa in acqua dallo Yacht Club Costa Smeralda. E come un virus, la passione per la grande vela si diffuse al punto tale da incollare centinaia di migliaia di persone al piccolo schermo a notte fonda.

0: e 58 minuti.
1: Madrid avverte Roma, riaprite i confini o conseguenze. Firmato il patto Turchia-Arabia-Pakistan sulla difesa. Opposizioni e sanzioni a Bignami per le accuse a Scalfaro. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Il governo spagnolo intima l'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misura di risposta proporzionale. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'UE e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente, con argomenti che non si conformano né al codice Schengen né alla verità. Sanchez intanto riunisce i ministri su Ceuta, tutti i mezzi per tornare alla normalità. Medio Oriente, un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, spiega il ministero degli esteri di Islamabad su X, un modello che richiama l'articolo 5 della NATO. Torniamo in Italia alla politica. I capigruppo di opposizione della Camera scrivono al presidente Fontana per chiedere sanzioni nei confronti del capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami per avere attribuito al presidente della Repubblica Emerito Scalfaro la presunta liberazione di 300 mafiosi al 41 bis. Braga, Ricciardi, Zanella, Richetti e Maggi evidenziano che tali dichiarazioni sono state ripetute nonostante i richiami della presidenza e per questo chiedono un intervento formale per riaffermare il rispetto delle istituzioni. I capigruppo chiedono anche di valutare sanzioni per Bignami poiché, come recita il regolamento della Camera, non è ammesso rivolgere espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni del capo dello Stato. La cronaca è giallo a Portici, in provincia di Napoli, dove i cadaveri di un uomo e di una donna sono stati rinvenuti in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. La donna aveva 82 anni e l'uomo dovrebbe trattarsi del nipote, stando alle prime informazioni, 43. Sembra che il decesso risalga qualche giorno fa. Sono in corso le verifiche dei carabinieri che indagano sull'accaduto per accertare le cause dei decessi. Sul posto sono giunte diverse ambulanze. Andiamo negli Stati Uniti. L'economia americana ha bruciato a luglio 23.000 posti di lavoro contro la creazione di 20.000 unità di giugno, dato rivisto da 57.000 sotto le attese degli analisti che scommettevano su 80.000 nuovi posti. Il tasso di disoccupazione è sceso al 4,1% dal 4,2% di giugno, meglio delle previsioni.

0: In chiusura all'esodo estivo è iniziato questa mattina, elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Domani, secondo le previsioni di viabilità Italia, l'organismo presieduto dal direttore del servizio polizia stradale, il CLU, con momenti di massima criticità. In mattinata, bollino nero, a partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per le vacanze, a cui si affiancherà verosimilmente l'avvio della prima fase del controesodo, attesa da domenica 16 agosto. I rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza nella seconda metà del mese, con picchi concentrati tra la domenica e lunedì. Era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevimeteo.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di sabato, un avvio di giornata soleggiata o poco nuvolosa, qualche rovescio è atteso nel pomeriggio sulle Alpi centro-orientali, meno organizzato rispetto alla giornata precedente. Rovesci e temporali pomeridiani sono attesi anche sulla dorsale appenninica, più frequenti sul settore toscano e quello laziale-abruzzese, in attenuazione in serata. Sul resto d'Italia invece prevarrà il bel tempo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Radio, internet, televisione. Radio punto. Semplicemente ovunque.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria della Lombardia. Per tutto il periodo estivo rimossi quasi tutti i cantieri stradali sulla rete viaria della Lombardia. Tra quelli inamovibili segnaliamo quello sulla statale 33 del Sempione, dove si transita su carreggiata ridotta tra Castellanza e Gallarate. Attenzione alla segnaletica. Transito su carreggiata ridotta anche sulla Milano-Lecco tra Nibbiondo e Molteno nelle due direzioni. E a Milano domani, sabato 8 e domenica 9 agosto, sospensione del servizio della linea 2 della metropolitana tra le stazioni Centrale e Cadorna per lavori nel piazzale della stazione di Porta Garibaldi. Le stazioni di Cadorna e Centrale resteranno aperte, mentre chiuderanno le fermate di Lanza, Moscova, Garibaldi e Gioia. Potenziata la linea M5 ed aperta la fermata Garibaldi. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Colui che chiede è stupido per un minuto. Colui che non chiede è stupido per tutta la vita. Confucio.
1: In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

David Bowie si occupava negli anni 90 anche di pittura. I suoi quadri vengono esposti in molti musei, soprattutto britannici e statunitensi. È stato anche fondatore di un'associazione che intende favorire la visibilità di opere di giovani artisti. Non è solo un cantante, ma anche un pittore, polistrumentista e attore. In tutto ciò, David Bowie era pure ambidestro.

0: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto.

Figlia di una cantante lirica tedesca e un impiegato dell'esercito degli Stati Uniti, nasce sul suolo americano, ma passa tutta l'infanzia e l'adolescenza in Germania o in tour europeo con la madre. Torna poi negli Stati Uniti per l'università, che l'ultimo anno lascia per iniziare a fare l'attrice. Si mantiene facendo la cameriera e intanto prende lezioni di recitazione a New York. Dopo svariati ruoli non di primo piano, diventa famosa al fianco di Keanu Reeves nel film Speed. Vi abbiamo raccontato le origini di Sandra Bullock.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Il cubo di Rubik venne inventato nel 1974 dal professore di architettura ungherese Erno Rubik ed è composto da 9 quadratini dello stesso colore per ciascuno delle 6 facce, ovvero 54 parti.

0: 53 minuti.
1: Madrid avverte Roma, riaprite i confini o conseguenze. Firmato il patto Turchia-Arabia-Pakistan sulla difesa. Esodo estivo domani sulle strade, giornata da Bollino Nero. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta

0: nei confronti dei viaggiatori provenienti dalla Spagna aveva già sollevato parecchi malumori nel governo di centro-sinistra guidato da Pedro Sanchez. Ora però le cose si fanno più serie. Il governo di Madrid ha infatti avvertito l'Italia che adotterà misure proporzionate qualora Roma non dovesse revocare entro questa domenica i controlli alle frontiere imposti ai viaggiatori provenienti dalla Spagna, controlli istituiti secondo quanto riferito dal governo in seguito all'afflusso di massa di migranti a Ceuta avvenuto giovedì scorso. La decisione italiana è ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, ha detto Sanchez, è discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. Il presidente sostiene che la decisione è stata adottata senza preavviso, unilateralmente, con argomenti che non si conformano né al codice Schengen né alla verità. Sanchez ha riunito intanto i ministri su Ceuta. Medio Oriente, un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, spiega il ministero degli esteri di Islamabad su X, un modello che richiama l'articolo 5 della NATO. Torniamo in Italia alla politica. I capigruppo di opposizione della Camera scrivono al presidente Fontana per chiedere sanzioni nei confronti del capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami per avere attribuito al presidente della Repubblica Emerito Scalfaro la presunta liberazione di 300 mafiosi al 41 bis. Braga, Ricciardi, Zanella, Richetti e Maggi evidenziano che tali dichiarazioni sono state ripetute nonostante i richiami della presidenza e per questo chiedono un intervento formale per riaffermare il rispetto delle istituzioni. I capigruppo chiedono anche di valutare sanzioni per Bignami poiché, come recita il regolamento della Camera, non è ammesso rivolgere espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni del capo dello Stato. La cronaca è gialla a Portici, in provincia di Napoli, dove i cadaveri di un uomo e di una donna sono stati rinvenuti in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. La donna aveva 82 anni e l'uomo dovrebbe trattarsi del nipote, stando alle prime informazioni, 43. Sembra che il decesso risalga qualche giorno fa. Sono in corso le verifiche dei carabinieri che indagano sull'accaduto per accertare le cause dei decessi. Sul posto sono giunte diverse ambulanze. In chiusura all'esodo estivo. È iniziato questa mattina. Elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Domani, secondo le previsioni di Viabilità Italia, l'organismo presieduto dal direttore del servizio polizia stradale, il CLU, con momenti di massima criticità. In mattinata, bollino nero, a partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per le vacanze, a cui si affiancherà verosimilmente l'avvio della prima fase del controesodo, attesa da domenica 16 agosto. I rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza nella seconda metà del mese, con picchi concentrati tra la domenica e lunedì. Era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Era l'inizio del 1993 quando i Jamiroquai fecero uscire Emergency on Planet Earth e soprattutto questo fantastico singolo Too Young and Too Die. Jamiroquai che portarono al grandissimo pubblico l'acid jazz e il funk. Questa canzone non ebbe un grandissimo successo perché arrivò solo tra virgolette al numero 10 delle classifiche inglesi, e pensate che la versione originale dura ben 10 minuti e 18 secondi, questo per enfatizzare i fantastici musicisti della band, mentre invece il singolo che abbiamo appena ascoltato dura soltanto 3 minuti e 22. J.K. spiegò che questa è una canzone contro la guerra, ma non parla solo di persone, parla di ogni forma di vita, gli animali, gli alberi, il pianeta stesso. Siamo tutti troppo giovani per morire. Jamiroquai, che vedremo il prossimo 4 luglio a Lucca, hanno aperto questo ultimo appuntamento di Soul Collection di quest'anno con Too Young to Die.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection, here we are.
2: Listen. Ci siamo con l'ultimo appuntamento stagionale, come ha detto prima il Toto. Lo ringrazio innanzitutto per aver aperto alla grande con JK e Jamiroquai con Too Young to Die dal 1993. Io sono Sergio Basilico, il nostro fratellone Andrea non c'è per l'ultima della stagione radiofonica perché lui è già in vacanza, il signore, hai capito?
0: Beato lui.
2: Beato lui. No, a parte gli scherzi, una piccola vacanza e poi ci raggiungerà per la prossima settimana quando andremo in missione per conto di Dio a vedere il doppio concerto di Jamiroquai e John Legend in quel di Lucca. Magari poi ve ne riparleremo a settembre quando ci ritroveremo naturalmente per una nuova stagione radiofonica. Dicevo, io sono Sergio, apriamo la nuova puntata come al solito con una bella novità. In questo caso è il ritorno importante di Masego, che è tornato con questo nuovo singolo che è stato pubblicato tramite le etichette EQT Recordings, Island Records e Capitol Records. La canzone racconta un po' una storia reale e personale, racconta praticamente la difficoltà di elaborare il lutto per la perdita di un membro della famiglia, mentre si è costretti a rispettare i ritmi frenetici della carriera musicale, come riunioni, sessioni in studio, viaggi. Nel ritornello di questa canzone, Can I Breathe? Can I Live? Can I Grieve? Get a Minutes, l'artista esprime il bisogno umano di fermarsi e avere dello spazio comunque per soffrire, scontrandosi con una società che praticamente non si ferma mai. L'uscita di questo brano anticipa un nuovo progetto discografico e coincide con l'annuncio del massiccio Fix Your Face World Tour, che vedrà Masego impegnato in oltre 40 date globali prodotte da Live Nation in tutto il mondo. Sarà in Italia per un'unica data e che aprirà le tappe europee, tra l'altro il 28 settembre 2026 all'Alcatraz di Milano. Segnatevi questa data. È arrivato il momento di ascoltare il nuovo singolo di Masego qui in Soul Collection. La nuova canzone si intitola Breathe.

ragazzi, ma che bella novità. Io volevo ringraziare Sergio per questa scelta. Diciamo che Masego ha una sua cifra stilistica ben riconoscibile. In questo caso è uscito un po' dal suo seminato, pur rimanendo il sax protagonista delle canzoni. Ha realizzato questa Breathe davvero molto molto bella.

Non possiamo farlo, però ci piace perché ci ascoltate da tutta Italia e qualcuno anche da fuori. Ci fa molto molto piacere. Potete comunicare con noi attraverso i social di Soul Collection Radio. Continuiamo con la musica, ancora un'altra canzone decisamente bella, almeno per noi, ma sappiamo che piace anche a voi. Abbiamo avuto modo di vederlo in apertura del concerto di Olivia Dean qualche settimana fa a Milano. Lui si chiama Jean Gonda e questo è il suo nuovo singolo Burning Temptation.

0: Beh, sicuramente una cosa che ci portiamo a casa da questa stagione radiofonica è l'ingresso in pianta stabile della Dapton Records all'interno di Soul Collection. Tanti gli interpreti, tra questi anche Jalen Gonda, anche lui sarà in concerto, se non sbaglio, ai primi di agosto in Bassa Italia, da Roma a Bari, per un doppio appuntamento. Porterà le canzoni di Doctrine of Love, il nuovo album, anche questo singolo ovviamente che abbiamo appena ascoltato, intitolato Burning Temptation. Ora, se mi permettete, volevo anche salutare e omaggiare un paio di personaggi importanti che ci hanno lasciato negli ultimi giorni. Uno è il grande Clive Davis, al quale abbiamo dedicato spazio nei nostri social qualche giorno fa. Che dire, grande personaggio della musica, grande leader della Arista Records. Lui di canzoni le potremmo mettere a iosa, per
1: produttore
0: ricordare.
1: Con la P maiuscola,
0: esatto, veramente. E invece c'è un altro personaggio che è sicuramente meno conosciuto di Clive Davis, però è un grande cantante. Lui ha spaziato un po' tra la musica soul e poi è diventato grande anche con la musica gospel. Lui è Bill Williams, ci ha lasciato la scorsa settimana, ha perso una lotta brutta contro il cancro, ci ha lasciato all'età di 76 anni, ma di lui rimangono tante canzoni gospel e tante canzoni, soprattutto nel periodo un po' più, quando era un po' più giovane, di musica soul. Andiamo indietro, tra l'altro, per omaggiarlo, fino al 1984, con una canzone che sicuramente riconoscerete dai primi suoni, perché era una canzone che poi era stata portata al successo da quello che l'aveva scritta, ovvero tale Robbie Neville, e l'aveva cantata Bill Williams per primo, era il 1984. Poi Robbie Neville ha visto che la canzone era così bella, ha deciso di ricantarla e l'ha fatta diventare praticamente un successo mondiale. Sto parlando di C'est la vie, la grande canzone che oggi abbiamo scelto di ospitare qui in Soul Collection nella versione di Bill Williams, per ricordarlo ovviamente.

0: suo genere musicale, anche se questa canzone non è prettamente tipica delle sue melodie che lo hanno reso molto molto famoso. Dopo qualche disputa con la sua casa discografica è riuscito a pubblicare in proprio questo suo nuovo album. Sicuramente ascolteremo in futuro anche qualcosa di nuovo. Nel frattempo questo era il suo ultimo singolo, Impressions.
1: Tra l'altro si è ascoltato bene in cuffia ad alto volume, ogni tanto la sua voce ricorda ancora quella di Stevie Wonder, non come magari agli esordi, però ci ricorda ancora il grande Stevie.
0: Direi
1: dopo Glenn Lewis abbiamo un'altra novità proprio di queste settimane, è un nuovo singolo collaborativo tra il duo dei produttori, ovvero i Colleagues, praticamente due grandi personaggi, uno è KP, ovvero Carl Powell, l'altro è Harrison Johnson, che hanno scelto il cantante Vido per questo singolo che ora vi faremo ascoltare, che è contenuto in un album che è appena stato pubblicato. Ci sono un po' di tracce, ma ci sono personaggi veramente importanti che noi di Soul Collection conosciamo molto bene, come October London, che canta addirittura con Case, il grande Redivivo, poi c'è Raheem Devogan, c'è Slim, uno dei Wound 12, poi ci sono ancora Kevin Ross, Jay Brown, insomma possiamo andare a sbizzarrirci ed ascoltare questo nuovo album che si intitola Sincerely Yours, Songs in the Key of Love, il nuovo album dei Colleagues. Noi però abbiamo scelto questo che è il singolo pubblicato con la voce, bellissima voce di Vido, si intitola Seduce Me. The

Sembra quasi un classico, invece una canzone nuovissima, The Colix con il featuring di Vido, era Seduce Me, qui all'interno di Soul Collection. Siamo quasi in conclusione della nostra prima parte, andiamo un po' indietro nel tempo, nel 2001, con un pezzo che in realtà non doveva esistere all'interno di Missy So Addictive, l'album di Missy Elliott, ma poi lei e il suo produttore di fiducia, ovvero Timbaland, hanno deciso che una canzone come questa non poteva non entrare all'interno di questo album. Missy Elliott, Timbaland, questa è Got

0: La Missy Elliott con Get Your Freak On.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria della Lombardia. Per tutto il periodo estivo rimossi quasi tutti i cantieri stradali sulla rete viaria della Lombardia. Tra quelli inamovibili segnaliamo quello sulla statale 33 del Sempione, dove si transita su carreggiata ridotta tra Castellanza e Gallarate. Attenzione alla segnaletica. Transito su carreggiata ridotta anche sulla Milano-Lecco tra Nibbiondo e Molteno nelle due direzioni. E a Milano domani sabato 8 e domenica 9 agosto, sospensione del servizio della linea 2 della metropolitana tra le stazioni Centrale e Cadorna per lavori nel piazzale della stazione di Porta Garibaldi. Le stazioni di Cadorna e Centrale resteranno aperte, mentre chiuderanno le fermate di Lanza, Moscova, Garibaldi e Gioia. Potenziata la linea M5 ed aperta la fermata Garibaldi. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Vai Lost, questa è Soul Collection, grazie per essere qui con noi, la voce che sentite è quella di Sergio Basilico, ciao a tutti, con me c'è il mio amicone,
1: ciao di nuovo,
0: Stefano il Toto Croti, non c'è Andrea Pozzali perché è già in ferie e poi dalla prossima settimana saremo in ferie per 2 mesi anche noi, questa è l'ultima puntata radiofonica, l'ultima puntata di questa stagione radiofonica. Abbiamo ripreso con Aaron Melvin and the Blue Notes, canzone del 1973, con quella meravigliosa voce che era il cantante Teddy Pendergrass, ma non siamo qui per festeggiare lui, ma siamo qui per ricordare il leader, quello che ha dato il nome alla band, ovvero Aaron Melvin, che il 25 giugno avrebbe compiuto 87 anni, ci ha purtroppo lasciato oramai nel lontano 1997. Lui ha guidato questa band, un gruppo fondamentale e pioniere del leggendario Philadelphia Sound degli anni 70.
1: Adesso invece ritorniamo ai giorni nostri, come si suol dire, per un artista che non è esattamente uno di quelli che fa uscire una canzone ogni 15 giorni, anzi, però le poche che fa uscire sono davvero stupende. L'abbiamo conosciuto qualche anno fa con il suo album di debutto che si chiamava Soul Present e con un singolo che qua in Soul Collection è passato davvero parecchie settimane, Take Me Where Your Heart Is. Si tratta di Q, questo artista che si presenta solamente con una lettera dell'alfabeto, e però questa lettera è sufficiente per far sì che le sue canzoni rimangano decisamente incise. Oggi il nuovo singolo in Soul Collection si intitola Hey There.

0: Effettivamente, come ha detto Toto, era da un po' che non si faceva sentire, ma che ha sempre trovato spazio all'interno di Soul Collection. Questo artista era Q con questa sua nuova canzone che anticipa il suo nuovo lavoro, Do You See Me? La canzone che abbiamo ascoltato si intitolava Hey There, I Have a Compulsive Complex. Lasciato Q, abbiamo un'altra novità. Anche questo artista l'abbiamo conosciuto qui in Soul Collection e poi esploso in maniera incredibile, soprattutto negli States, e poi l'eco ha girato un po' per tutto il mondo. Lui è EJ Jones, era quello praticamente che aveva fatto il video nella, come si chiama, nella pompa di benzina, no? Aveva registrato la sua canzone, la canzone si intitolava Gas Station Love.
1: Si può dire che è veramente bravo questo ragazzo.
0: Sì, una voce,
1: nonostante,
0: ragazzi,
1: la sua giovanissima età.
0: Una cosa che mi fa impazzire di questo ragazzo è che quando lo ascoltavo in cuffia mi riportava agli anni 70, mi sembrava di sentire Marvin Gaye un po' più ritmato, e la cosa non è cambiata anche con questa che è la sua nuova canzone. Vediamo se riuscirà a ottenere il successo di Gas Station Love. Sarà molto difficile perché i numeri sono stati veramente importanti, però intanto si è fatto conoscere e ora ci riprova con questa nuova canzone che oggi ospitiamo come novità all'interno di Soul Collection. Il ritorno di EJ Jones, questa è la sua nuova canzone, si intitola Lou More Love.

0: degli inguaribili nostalgici. Ormai un paio di canzoni che abbiamo messo che sono molto molto nuove, che però hanno un sound decisamente old style. Comunque canzoni davvero meravigliose qui all'interno di Soul Collection. La prossima invece è una canzone che veramente ha qualche anno sulle spalle, essendo uscita nel 2006, per questa cantante che ha avuto un rapporto di odio e di amore rispetto a questa canzone. La cantante Corinne Bailey Rae, la canzone Put Your Records On, lei stessa diceva che le ha donato una popolarità immensa nel corso del 2006 e degli anni successivi.
1: Però tutti vogliono che canti quella lì.
0: Esatto, tutti però vogliono che canti quella canzone, insomma vanno a vederla solamente per quella canzone lì. Quindi a un certo punto lei ha avuto questa sorta di crisi di rigetto, non voleva più farla nei suoi concerti, ma ovviamente il pubblico chiedeva a questa canzone, e quindi lei a un certo punto ha fatto pace con la musica, ha fatto pace anche con se stessa, nonostante un periodo molto molto particolare. E adesso da questa canzone è anche nato un libro dedicato ai bambini, un libro che tratta di autostima, visto che lei da piccola era molto molto timida e ha fatto fatica a far uscire la sua voce. Voce che ci riascoltiamo qui all'interno di Soul Collection proprio con questa canzone, con questo suo incipit, Put Your Records On, Corinne Bailey.

0: fin dai primi anni 90 ed è praticamente uno dei padri fondatori della musica jungle e della drum and bass, quindi un grande personaggio che ha preso sotto la sua ala protettrice questa ragazza che si fa chiamare King, con, se volete cercarla, è King con la H finale.
1: Sì, sì.
0: E nient'altro si sa di lei, o si sa qualcosa, non si sa come si chiama, almeno perlomeno per adesso lo vuole tenere nascosto. Si sa solo che è cresciuta, è nata Leeds, ma è cresciuta in Italia, tra Milano e il Lago di Como, per poi fare ritorno nel Regno Unito all'età di 17 anni e da lì iniziare a fare musica. Shy FX l'ha scoperta, la sta lanciando, e questa canzone Dare to Dream ci piace tantissimo. E poi proprio in questi giorni dovrebbe aver pubblicato il suo EP di debutto, e quindi secondo me sentiremo parlare di questa ragazza bionda, da una parte anche italiana, possiamo definirla così.
1: Ma sì.
0: King con Dare to Dream qui all'interno di Soul Collection.
1: Stavamo parlando prima a microfoni spenti del fatto di quanto l'intelligenza artificiale si stia impadronendo della musica. Pensa che per qualche istante io ho anche pensato che King fosse un'invenzione di Shy FX, e invece pare sia davvero una ragazza in carne ed ossa, quindi anche meglio così. Noi non abbiamo pregiudizi nei confronti della musica creata dall'intelligenza artificiale, insomma è anche un modo di comporre musica elettronica, se vogliamo, in questa maniera, tramite l'ausilio dei computer. Vedremo più avanti come si evolverà anche questa cosa. Nel frattempo, qui all'interno di Soul Collection ascoltiamo il nuovo di Kid Laroi in compagnia di Kelani. Questo è il remix di Girls.

0: Girls just wanna have fun. I don't know your plans. I just wanna
1: La spinta di Kelani per il remix della canzone Girls di Kid Laroi. Tra l'altro la notizia di questi giorni è che sarà in concerto per una data italiana al Fabrique di Milano il prossimo 12 novembre, cosa che potete andare a vedere anche sul nostro sito nello spazio dedicato a

0: Kid Laroi per il suo tour.
1: E se andate sul nostro sito soulcollectionradio.com, in questo spazio non è che c'è una lista dei concerti da vedere, c'è un vero e proprio tantissime locandine.
0: Sì, le locandine praticamente del concerto.
1: Del concerto, quindi è anche una cosa piuttosto gradevole da guardare. Poi, se vi piace la musica black, sicuramente troverete un concerto che farà per voi.
0: Il prossimo invece riguarda un artista che compie 88 anni proprio in questi giorni. Io ho voluto andare a festeggiarlo. Lui è Billy Davis Jr. Lui è stato uno dei fondatori e una delle voci del gruppo dei Fifth Dimension, insieme a un'altra cantante, Marilyn McCoo, che poi, guarda caso, è diventata la sua compagna per tutta la vita praticamente. Hanno iniziato nei Fifth Dimension e poi sono diventati coppia a tutti gli effetti, anche musicalmente parlando. Hanno fatto tante di quelle belle canzoni che oggi ho voluto sceglierne una. Questa è Shine on Silver Moon, Marilyn McCoo e Billy Davis Jr.

0: chiudere la seconda parte di Soul Collection, la musica di Marilyn McCoo insieme a Billy Davis Jr. Questa era Shine on Silver Moon.
1: Sono le 21 e 33 minuti.
2: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Now for my next number, I'd like to return to the classics.
1: Soul Collection. Black in the Day.

e soprattutto le estati che si passavano in un locale che c'era a Milano diversi anni fa, e poi aveva aperto anche la versione estiva, il Soul to Soul.

0: di patria, visto che la canzone non ebbe molto successo negli Stati Uniti, ma in Europa davvero arrivò praticamente al numero uno in qualsiasi paese. Canzone che è nata sotto l'egida di Pras, che conobbe questo ragazzo che si presentò a un provino cantando una canzone di Stevie Wonder, e lo stesso Pras lo prese proprio sotto le sue ali, produsse questa canzone e la pubblicò, e diventò un successo mondiale, ma comunque l'unico successo di questo cantante. Dante Thomas era Miss California.
1: Bravo veramente il Toto, che oggi già ha riesumato Dante Thomas con questo grande successo. Un saluto va al nostro fratellone Andrea, che sempre, come ben sapete, è già in vacanza. Andrea e il Toto sono i miei fratelloni con i quali ho visto forse la metà dei tantissimi concerti che ho avuto la fortuna di vedere nella mia vita. Tanti, tanti veramente i concerti che ho visto, spero di vederne ancora tanti. Noi ci impegniamo perché ogni anno i cantanti, gli artisti che arrivano in Italia e che ci piacciono, noi siamo lì pronti, perché dal vivo secondo noi la musica è molto molto apprezzata. Se potessi andrei a vedere il prossimo artista che io amo veramente.
0: Anche io, andrei.
1: È giovane, giovanissimo, è all'inizio diciamo della sua carriera, a me però fa letteralmente già impazzire. Il suo nome è October London, lui registra per la nuova Death Row Records di Snoop Dogg. Lui mi fa impazzire perché ci riporta a un R&B pulito degli anni 80, degli anni 90, e lo riporta con sonorità ovviamente ai giorni nostri. October London, questo è il suo nuovissimo singolo, si intitola

0: abbiamo trasmesso delle canzoni che sembrano vecchie ma invece sono nuove, come questa nuova di October London. Adesso invece vogliamo fare gli auguri a una nostra amica in senso radiofonico, diciamo,
1: sì,
0: così,
1: che ci ha sempre seguito molto sui social, rispondeva ai nostri,
0: esattamente,
1: post.
0: Proprio da questo punto di vista, insomma, lei è una di quelle che avrei voluto abbracciare fisicamente. Mi è sempre piaciuta anche dal lato estetico, rispetto a quello,
1: non dire queste cose che sennò chiamo suo marito, eh.
0: No, guarda, suo marito mi ha sempre fatto un po' soggezione, dato che è grande 2 metri ed è letteralmente
1: Teddy
0: un armadio. Teddy Swims, hanno avuto, come ormai sapete benissimo, una bambina qualche mese fa, lei è Rachie, una cantante che abbiamo scoperto ormai una decina d'anni fa, quasi, visto che è del 2019 questo suo progetto, che si chiamava Drive. Era un EP nella quale lei cominciava a mostrare le sue caratteristiche canore. Lei ha una bellissima voce, forse non ha ancora il successo che secondo noi meriterebbe e che probabilmente avrà in futuro. Magari tirerà fuori qualche duetto con suo marito, che è quello di Lose Control, giusto per citare la sua canzone più famosa in assoluto. Rachie in Soul Collection, questa è Complicated.

0: Cosa speciale riascoltare la stupenda voce di George Michael. Oggi l'abbiamo voluto ospitare qui all'interno di Soul Collection perché avrebbe compiuto 63 anni proprio in questi giorni, lui che ci ha lasciato da qualche anno, se non sbaglio proprio nel giorno di Natale. Un grande personaggio, un grande artista che aveva intrapreso la carriera come solista e in questo periodo, era alla fine del 1996, aveva pubblicato questo album che si intitolava Older, uno dei momenti suoi più intimi, più maturi, più sofisticati della sua intera discografia. Aveva da poco perso il suo compagno di una vita, ovvero Anselmo Felep, e proprio questa canzone, quella che dava il titolo all'album, era proprio influenzata da quel periodo, dal lutto che lui aveva vissuto. Era George Michael dal 1996 con la stupenda sua interpretazione di Older.
1: Siete all'ascolto di Soul Collection. Ogni settimana il soul, il funk, l'hip hop e l'R&B sono assoluti protagonisti. Noi non ospitiamo

anche diversa da fare, magari sotto l'ombrellone oppure passeggiando in montagna, cuffiette in testa. Soul Collection va sempre bene. Adesso una novità che vi abbiamo già proposto la scorsa settimana per questa cantante Baby Rose, che oltre ad essere sconosciuta è invece una cantante che ha già vinto un Grammy insieme a Leon Thomas all'interno del disco di questo ultimo artista, ovvero Matt, un disco meraviglioso. Se volete andare a scoprirlo troverete sicuramente delle canzoni pazzesche. Questo invece è il singolo da solista di questa ragazza. Tra poco uscirà il suo primo album, Journalism. Baby Rose in Soul Collection, questa è But Never.

Never Mind, questo è il titolo di questo nuovo singolo di Baby Rose. Il 10 luglio uscirà il suo album, molto atteso anche qui da noi in Soul Collection. Si intitolerà Journalism e scopriremo naturalmente altre nuove canzoni, una voce veramente calda, profonda, rock in qualche caso, di questa ragazza Jasmine Rose Wilson, ovvero Baby Rose. Ora vi porto indietro nel tempo fino al 1980 per trovare un duo di personaggi, Yarbrough and Peoples. Lui, Kevin Yarbrough, ci ha lasciato un anno fa, era il 19 giugno, aveva 71 anni. Lei invece il 29 giugno ne compirà 66, sto parlando invece di Aliza Peoples. Hanno inciso molte canzoni dance, loro pubblicavano canzoni soprattutto in quel periodo, 1980 o giù di lì, e questo è forse stato

incredibile considerando i BPM con cui si balla nel 2026. Questa credo che ne abbia 48. Era una canzone lentissima, però in discoteca nel 1980 si ballava questo genere di canzoni, di canzoni. Yerbu and Peoples, a chiudere Soul Collection di quest'oggi era Don't Stop the Music. Soul.

0: fratellone, siamo giunti al termine non solo della puntata,
1: ma dell'anno.
0: Ma dell'anno, dell'intera stagione radiofonica. I saluti naturalmente vanno a tutti i nostri ascoltatori, vanno ad Andrea che ritornerà con noi nelle prime settimane di settembre, quando inizieranno le nuove stagioni radiofoniche.
1: E quindi, ha deciso di tornare con il fresco.
0: Passate una bella estate tutti assieme, ascoltate musica, ascoltate R&B, ascoltate hip hop, soul e funk.
1: Ascoltate Soul Collection.
0: E magari tenetevi aggiornati guardando i nostri social e il nostro

0: E poi nient'altro da dire, vi lasciamo insieme a Prince. L'estate di Prince ci ha regalato due grandi momenti in questi ultimi mesi, due singoli, uno più bello dell'altro, e il 28 agosto uscirà addirittura un album di inediti intitolato Timeless, e subito dopo
1: sono pronto a scommettere che lo ascolteremo ancora per parecchio tempo.
0: Speriamo, se le canzoni sono così. Vi lasciamo, è tutto, alla prossima. Prince con Stone.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Quando il cinema diventa quasi reale anche per gli attori stessi. È questo per esempio il caso di Mystic River. Sean Penn arrivò a chiedere una bombola di ossigeno sul set per la scena in cui trova il cadavere della figlia. E questo nel caso ne avesse avuto bisogno, vista la carica emotiva della sua prova.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Nella primavera del 1983, Azzurra partecipa alla Coppa America nelle acque di Newport, Rhode Island, negli Stati Uniti. La barca, con Mauro Pelaché al timone e lo skipper Cino Ricci, partecipa con onore al più antico trofeo sportivo del mondo e termina al terzo posto, mentre i Canguri di Australia 2 strappano la vittoria agli americani.

Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: 58 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.